0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: aspettare. La doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più

0: 10 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. La musica più bella

Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 Kiss The Weekend con Raul.
1: Ehi,
0: hai visto questi prezzi?
1: Mai!
0: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash. Kiss, kiss.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bella Rene Kravitz con Always in Neon in Run dal 2004 ed ora lì nella redazione per noi c'è Umberto Aprea. Buongiorno, buona domenica Umberto.
1: Buongiorno e buona domenica. Medio Oriente in primo piano, un missile lanciato dagli Houthi ha colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, provocando, secondo le autorità saudite, almeno 12 morti e 309 feriti. L'esplosione ha scatenato il panico e costretto a evacuare lo scalo. Italia, Germania, Spagna e Canada hanno invitato i propri cittadini a tenersi lontani dall'aeroporto. Il presidente americano Trump si riserva di affiancare i sauditi in una eventuale risposta. È il più grave attacco subito dalla Arabia Saudita dall'inizio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Tensione tra Washington e Kiev dopo l'accordo con Mosca per rimuovere le sanzioni su forniture di gasolio e contenere i prezzi dell'energia. Donald Trump attacca Volodymyr Zelensky. L'Ucraina deve cambiare leader. Intanto la delegazione ucraina ha lasciato Miami dopo i colloqui con gli emissari americani ed europei. Zelensky ha accusato Washington di fare regali a Putin che, secondo il presidente ucraino, userà le nuove entrate per alimentare la guerra. Sul fronte militare almeno 20 morti, tra cui 3 bambini, in un attacco russo con bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Cortei in diverse città italiane per la manifestazione nazionale e la fine del genocidio promossa da associazioni e movimenti palestinesi per esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza. In migliaia sono scesi in piazza a Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. A Napoli ha partecipato per la prima volta anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Manifestazioni a sostegno di Gaza si sono svolte contemporaneamente anche in diverse città europee, tra cui Londra, Parigi e Zurigo. Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una minicar nera. Gli investigatori avrebbero un primo identikit e le immagini di una telecamera per individuare i responsabili. Si tratterebbe di 2 giovani con la targa del veicolo coperta. Le denunce sono almeno 6, ma non trova conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social. La procura indaga per tentato omicidio per il ferimento dell'attore Davide Jacopini, ricoverato al San Camillo dopo un intervento neurochirurgico. È ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi resta riservata. La famiglia ringrazia sanitari e inquirenti e chiede il rispetto della privacy. Maltempo al centro-sud, a Lipari, un violento temporale ha provocato l'esondazione di torrenti con fango e detriti che hanno invaso decine di abitazioni. E a Marsala si contano i danni della tromba d'aria che venerdì ha colpito anche una scuola. A Bari le forti piogge hanno allagato la Basilica di San Nicola, allerta anche in campagna e lungo il litorale laziale tra Anzio e Nettuno. Siamo allo sport con il calcio. Dopo la pausa per le nazionali riparte la Serie A con la 6ª giornata. Ieri 3 le partite disputate. Il Genoa ha battuto 2-1 la Fiorentina, l'Inter ha superato 3-0 il Parma. Ieri sera il Napoli ha chiuso la giornata imponendosi 3-0 sul Frosinone. Gli azzurri hanno dominato soprattutto nel primo tempo, sbloccando il risultato al 29esimo con un calcio di rigore realizzato da De Bruyne. 3 minuti dopo il raddoppio di Noalang che torna al gol in maglia azzurra. Nel recupero ancora De Bruin per la doppietta personale che chiude la partita. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Raul da Umberto Aprea. A più tardi e chi schissa a tutti.

0: E grazie alla nostra redazione, grazie ad Umberto Aprea, buongiorno. Questa bella domenica 11 ottobre, direi bello, un po' un eufemismo perché piovigine anche qui a Napoli, le temperature sono scese, quindi della serie ci siamo lamentati un po' del caldo, e fa caldo, e fa caldo, e fa caldo. Adesso invece fa freddo, fa freddo, fa freddo, va bene. Buongiorno, buona domenica da Raul, buongiorno a Roberta Sepe in regia, insieme per le prossime due ore con la più bella musica, e tanta tanta musica anche in questa bella domenica. Silo Green, Wiz Khalifa, arrivo per voi con Bright Light Pig City. Billie Eilish, subito Julia Bresh con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Kiss Kiss. I'm the bad girl. La musica più bella suona solo

0: You're that type. I'm the bad guy. Duh.
1: Una delle mie preferite del 2019, Billie Eilish. Bad guy. Mm-hmm. CeeLo Green, Wiz Khalifa prima con Bright Light Bigger City, ancora Julie Brash con Serenamente. Questa è la dribletta con cui siamo partiti in questo bel giorno speciale, questa domenica 11 ottobre. Rimanevi insieme fino alle 9, sta per scattare la domanda, insomma l'appello che vi dà la possibilità di vincere i gadget di Radio Kissi, quindi le t-shirt serigrafate estate 2027. Attenzione in tutti gli italiani, chiamiamo a raccolta perché questa mattina si parla di buone abitudini e sane abitudini della domenica. Ognuno ha delle abitudini in particolare, vuoi le tradizioni di famiglia, che ne so, la domenica si va a casa dei nonni, la domenica si mangia il ragù, la domenica si mangiano gli gnocchi, la domenica si fa la scampagnata. Voi invece che abitudini avete la domenica? Quindi raccontatecela al 347 490 0042. Però un'abitudine, che ne so, vi portate dietro, oppure un'abitudine che avete preso da poco, quindi una routine, se vogliamo. Faccio un esempio, che so: ciao Raul, sono Chiara, sono di Milano, per me è domenica solo quando preparo appunto gli gnocchi, come faceva mia nonna ogni volta che andavo a casa da lei. Adesso non c'è più, faccio un esempio. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Gianluca, io la domenica come abitudine ho sempre quella di svegliarmi presto, come del resto durante la settimana, per andarmi a fare la mia classica partitina di calcio con gli amici alle 8, oppure andare a giocare a tennis. Oppure ciao Raul, che ne so, sono Federica, sono di Palermo, l'abitudine mia della domenica è fare prima colazione con un cannolo siciliano pieno di cotta, quelli buoni, va bene. 347 490 0042, ho fatto degli esempi chiaramente, però da questo momento in poi raffica di messaggi. Attenzione ragazzi, non scrivete messaggi vocali, ok? Privilegiamo i messaggi vocali, anche perché avrete la possibilità di ascoltarvi in diretta, quindi la vostra voce in diretta qui su Radio Kiss Kiss. Ripeto, parlate della vostra abitudine dicendo: la mia abitudine la domenica è, e parlate della vostra abitudine.

0: Biagio Antonacci, grande, è stato ospite nostro qui a Radio Kiss Kiss. Per sapere di più, visitate il nostro sito www.kisskiss.it oppure scaricate l'app, così vi guardate, vi vivete questa bella chiacchierata che abbiamo fatto con il grande Biagio. Insieme a Saif e Spirituale su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Allora, abitudini della domenica, vai!
1: Ciao Raul, ciao. Sono Domenico dalla provincia di Bari. Per me la domenica è stare insieme ai propri cari, alla propria famiglia, alle persone con cui ci si vuol bene.
0: Con cui ci si vuol bene. Vabbè.
2: Ciao Raul, sono Claudia. La mia buona abitudine della domenica è ritagliarmi un momento per andare dal mio cavallo e passare del tempo con lui, oppure organizzare una trasferta fuori insieme a lui.
0: Bellissimo, e dedicarti quindi una bella giornata.
3: Ciao,
0: Raul. Un attimo,
3: ciao.
0: Roberta, non uno dietro l'altro, è un secondo solo. Allora, prima volevo aprire questa parentesi. Mi stanno capitando spessissimo questi messaggi e anche dei video delle zoccolature, e in particolare di come si puliscono gli zoccoli dei cavalli. Ultimamente, appunto, scrollando, sapete come si fa di solito, sia sui vari social, insomma, mi capitano questi. Quindi ho detto, ah, che bella, ed è interessante. Sto lì ore e ore a guardare, appunto, come si puliscono appunto la parte di sotto del lo zoccolo di un cavallo, e mi sto facendo una cultura in merito. Sentiamo, vai.
3: Ciao Raul, ciao Radio Kiss Kiss. Lorenzo, ciao. Da Vescovagano, provincia di Potenza.
0: Sì.
3: Beh, la mia domenica abitudinale è venire a sistemare la mia piccola bottega, il mio laboratorio di fabbro. Durante la settimana lavoro e la domenica vengo un po' a sistemare.
0: Bene o male, dai. E comunque lavori anche la domenica, vabbè. Tra poi gli altri messaggi, 347-490-0042, parlate della vostra domenica. La mia abitudine di domenica è... E ci raccontate la vostra, quella di Elton John insieme a Dua Lipa, e quella di cantare. Un pezzo bellissimo del 2021 su Radio Kiss Kiss, Cold Heart.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Yes, yes.
6: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
6: Ok.
7: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Voi che dite?
6: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendevo l'offerta!
8: Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Yes, yes.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
16: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Lei si chiama Emma con Fabri Fibre antidroga su Radio Kiss Kiss. Questa bella domenica mattina 7:27 c'è l'abitudine di andare in giro con le famiglie, insomma, a portare i vari figli a fare le varie gare sportive in giro per l'Italia, in giro per il mondo. Si gioca a tennis, si gioca a hockey sul ghiaccio, si fa pattinaggio artistico, si fa calcio. Apro parentesi, mio nipote esattamente alle ore 10 sarà in campo perché ci tiene tanto che io vada. Lui si chiama Alessandro, ha 11 anni, è figlio di Adriana, perché che ascoltate la mattina con Pippo Pelo, su Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, e io sono anche il padrino di Alessandro, quindi stanno ascoltando la radio, credo. Ale, zio Raul, alle ore 10 esatte vola da te e viene a vedersi, a cioncarsi di freddo, però venire a vedere la partita lui ci tiene tanto, quindi viva tutti quelli che accompagnano i vari figli e parenti alle varie gare sportive. La vostra domenica invece sentiamo, vai.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Noi andiamo a fare scaler.
2: Buongiorno. Siamo
3: buongiorno.
1: Mimmo, Michele.
2: Buongiorno.
4: Ciao.
0: Una carovana. Va bene, grazie.
5: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno
5: Roberto, la mia abitudine la domenica è fare doppia colazione.
0: Anche
5: una
0: tu.
5: Quando mi alzo e torno alle 6:30.
0: Sì.
5: E poi una quando esco.
0: Bravissima.
5: A fare una passeggiata. Ma intorno alle 10:30.
0: Bravo. Come se non ci fosse un domani. Va bene, a proposito di colazione, tra un po' scatta anche a noi il cappuccio e il... Cosa mangiamo oggi? Una bella brioche, una graff, dai, una graff calda.
6: Buongiorno Raul.
0: Ciao, buongiorno.
6: Questa mattina sveglia presto per un giretto in Svizzera. Andiamo a vedere qualche castello. Chissà tu.
0: E io ti dirò, ma che bel castello, Marco, un diro, un diro, un dello.
7: Ciao, sono Andrea da Bologna.
0: Ciao,
7: beh,
0: ciao.
7: La mia domenica sicuramente sgarro, perché durante la settimana zero carboidrati.
0: Di domenica.
7: Questa mattina ho fatto colazione con la brioche.
0: Ah. E va bene, quindi anche tu brioche, quindi mettiamo no carboidrati durante la settimana, poi nel weekend ci rifacciamo di tutto quello che non abbiamo mangiato durante la settimana, va bene. Questa è Radio Kiss Kiss, io sono Raul, insieme fino alle 9, quello del weekend, ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9. Parliamo di abitudini della domenica, la vostra qual è? Me la raccontate per cortesia. 347 490 0042, vi aspetto.

Che meraviglia, Carol G con Bruno Mars insieme. Still, I'm still in love with you. E intanto novità. Si titola Le ali, il nuovo singolo di Max Pezzardi. Il brano gioca sulla grafia con il trattino basso, infatti è scritto le underscore ali per unire un doppio significato, sia le ali intese come lo slancio per volare, quindi superare i propri limiti, sia la parola le ali che celebra il valore dell'amicizia vera, quella leale. L'ascoltiamo.

0: perché hanno le ali nel cuore. E sono amici, le ali. 7:40, Max Pezzali, d'ora a meteo. E siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni, beh, come al solito ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Moderata alta pressione al nord sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Nelle prossime ore sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso. Ancora disturbi invece al sud tra Abruzzo e Molise con rovesce temporali. Nel pomeriggio quadro meteorologico che resterà incerto al meridione sul medio Adriatico. Sole prevalente altrove. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 20 e 24 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Ogni giorno una nuova storia e un nuovo motivo per esserci. Daddy Kiss con Marco e Raff. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Yuhu, calciolone!
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
3: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss kiss.
8: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
8: Ok.
9: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Voi che dite?
8: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta!
10: Info su nissan.it.
7: Kiss kiss.
11: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. Arrende Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
11: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
7: Kiss kiss.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss kiss.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Kiss kiss.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Kiss kiss.

0: parliamo di abitudini. Qual è la vostra abitudine della domenica? Questa è la domanda che abbiamo lanciato questa mattina. 347-490-0042 via WhatsApp. Raccontateci la vostra abitudine. Faccio un esempio, che ne so, ciao Raul, io la domenica ho l'abitudine di cucinare il ragù, quello che puppea, sono, che ne so, Salvatore da Napoli, tradizione storica, insomma, visto che mia nonna preparava sempre il ragù fatto in questo modo, un po' come lo spiega anche Sofia Loren nel film famosissimo Sabato, Domenica e Lunedì. Quindi sentiamo la vostra abitudine, vai.
1: Ciao Raul. Ciao. Buongiorno, sono Mary.
0: Ciao Mary.
1: Allora, le abitudini della domenica: o si va a fare una gara di corsa o se non si va in pinetta a fare un po'
0: a
1: di più chilometri, diciamo, 15-20 chilometri.
0: Mamma mia. E poi si mangia e si recupera tutto quello che abbiamo perso.
2: Per me è domenica quando finalmente sto all'aperto, che sia amarga montagna, con un semplice panino,
0: bello,
2: ma vivere il sole.
0: Il sole, che bello, io vi invidio perché per me la domenica...
3: Buongiorno Raul.
0: Anche tu sport.
3: Se non vado a lavorare, io sport. La domenica faccio la vita di Michelasso, mangiare, bere e andare a spazio. Ciao,
0: brava. Brava. Come me.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
4: Io sono Paola, accompagno Martina e Melissa alle gare di canoa nel lago di Isili.
0: Va benissimo. 347-490-0042. Dai, lanciamo la raffica. Sono le 7:50. Roberta, sei pronta? Tutta l'Italia che sta ascoltando in questo momento la radio. Attenzione, lanciamo la raffica e l'appello. Vi chiamo a raccolta. Nome, di dove siete e poi finite la frase l'abitudine della mia domenica è e finite la frase. Questo è il numero, lo dico lentamente, 347 490 0042. Vai con le note vocali.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: E si torna indietro nel tempo, esattamente 1997, perché sapete che qui a Radio Kiss Kiss, insomma, noi compiamo 50 anni, però si torna ogni tanto nel passato, rispolverando un po' i nostri archivi. E quanti archivi! Meno polvere, perché? Perché spesso ascoltiamo dischi che hanno fatto il grande successo, insomma, dell'estate. In quel caso tra un po' scopriremo qual è, perché nel 97 vi do una notizia importante. Alcuni archeologi greci dichiarano di aver scoperto ad Atene i resti di quello che potrebbe essere il liceo di Aristotele. Addirittura è stata una famosissima scoperta mondiale. Beh, c'è anche Billy Myers con Kiss the Rain.

0: Si dice canta che ti passa? Billy E. Myers con Kiss the Ring, una delle mie preferite nel 1997, questa è la dimostrazione del fatto che Radio Kiss Kiss suona la più bella musica. E tanta tanta musica, più di tutte le altre radio, motivo per cui insomma avete scelto noi di Radio Kiss Kiss e noi vi ringraziamo per questo. Mancano 3 minuti alle ore 8 del mattino, già vedo bello e pronto il nostro Umberto Aprea in redazione, quindi ritorna ancora una volta la linea alla nostra redazione per aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. A te Umberto e buona domenica.
1: Grazie Raul e a tutti ancora una buona domenica. La coalizione a guida saudita accusa gli Houthi di aver commesso un crimine di guerra con l'attacco all'aeroporto di Riyadh che ha provocato 3 morti e oltre 300 feriti tra i civili e il personale. Secondo l'autorità per l'aviazione civile saudita, tra le vittime ci sono 4 cittadini sauditi e 8 stranieri, tra cui un americano. L'esplosione ha provocato danni materiali e fatto scattare l'evacuazione dello scalo. Gli Stati Uniti valutano un possibile intervento militare. Il presidente Trump ha dichiarato che Washington prenderà una decisione nelle prossime ore. Dura la condanna del segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui gli attacchi dimostrano un palese disprezzo per la vita dei civili innocenti. E dopo le aspre critiche del leader ucraino Zelensky in merito all'accordo per la sospensione delle sanzioni al diesel russo raggiunto tra il presidente Trump e Vladimir Putin, Washington ha minacciato di mettere fine alla condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev se continuerà a colpire le raffinerie di petrolio russe. A paventare la misura sarebbero stati gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, nel corso dei colloqui con la controparte ucraina a Miami. Ancora maltempo sull'Italia con danni e disagi soprattutto in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, alle isole Eolie un violento temporale ha allagato decine di abitazioni a Lipari provocando l'esondazione di 2 torrenti e lasciando numerosi automobilisti bloccati. Situazione critica anche nel Reggino tra frane, voragini e auto trascinate dalla forza dell'acqua. A Napoli 3 appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale in zona Mergellina per una frana. Giornata di cortei ieri per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale promossa da diversi movimenti e associazioni per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Da Roma a Milano, Bologna, Torino e Napoli, dove era presente anche l'attivista svedese Greta Thunberg, decine di iniziative pro-Gaza si sono svolte in contemporanea in molte città europee con manifestazioni tra le altre anche a Londra, Parigi e Zurigo. Siamo allo sport, calcio, Serie A, Napoli ritrova la vittoria superando il Frosinone per 3-0 al Maradona, decisiva la doppietta di Kevin De Bruyne, assegno sul rigore al 29esimo e nel recupero, intervallata dalla rete di Noalang al 32esimo. Con questi 3 punti la squadra di Max Allegri sale a quota 10 agganciando proprio il Frosinone. Vince con lo stesso risultato anche l'Inter che travolge il Parma a San Siro, assegno Susic, Çalhanoğlu sul rigore Thuram, tutti nel primo tempo. I nerazzurri salgono così momentaneamente in vetta alla classifica con 16 punti in attesa delle gare di Roma e Lazio. Infine la Formula 1, Max Verstappen partirà in pole position al Gran Premio di Singapore, alle sue spalle le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, 4ª posizione per il leader del mondiale Antonelli davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Partirà invece dall'ultima posizione Russell, penalizzato dal cambio della power unit sulla Mercedes. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a Umberto Aprea, giro di boa. Sono le 8 del mattino, buongiorno, servizio sveglia. Questa è Radio Kiss Kiss, insieme fino alle 9 con Roberta Sepe in regia, con tutta la nostra redazione e chiaramente con tutti quelli che ci stanno un po' raccontando le abitudini, le sane abitudini della domenica. Il messaggio più simpatico sarà premiato tra circa 50 minuti. 347-490-0042, lasciate che il vostro messaggio, ma intanto noi vi lasciamo la musica, la più bella. Arrivano in No Doubt con It's My Life, Tone and Die, subito Madonna con Danzetteria. Radio Kiss.

0: Svelato il mistero, non dice muffami, muffami, muffami, oh yeah, ma dice muffami, cioè togliti di mezzo. Ricordo questo perché saluto Pepos. Quando è uscito questo pezzo, cos'era? Il 2019, e cercavo di capire insomma cosa dicesse, quindi diceva muffami, muffami, muffami, oh oh, invece no. Tones and I con Dance Monkey questa bella domenica mattina, insieme fino alle 9. Attenzione, vi ho chiesto di partecipare allo spazio Where Are You Going? E soprattutto la vostra domenica, quindi sentiamo le vostre abitudini.
1: Andrea da Modena.
0: Ciao Andrea.
1: Io la domenica io non riposo mai, la domenica vado a fare i mercatini.
0: Bello.
1: Vado a vendere delle cianfrusaglie.
0: Bello.
1: Mercatini dell'usato,
0: ne conosco tanti, anche qui a Napoli ci sono vari mercatini, io vado lì, sto ore, non prendo nulla, però sono curioso di vedere, sai, la storia, cosa si nasconde dietro una macchina da cucire, ad esempio del 1950, di una macchina da scrivere del 1940, insomma sono molto molto affascinato.
2: Ciao, sono Anna di Lodi e la mia abitudine la domenica è fare colazione con mio marito ascoltando Radio Kiss Kiss.
0: Bravo. Brava, ma che brava, potresti vincere i gadget di Radio Kiss Kiss se ti chiamiamo, perché tra poco potrebbe arrivarvi una telefonata improvvisamente e se rispondete ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni vincente i gadget.
3: Buongiorno Rosario da Nola.
0: Buongiorno Sa.
3: A parte che la domenica lavoro, è mezza giornata, però per me non è domenica se non ci sono i dolci a tavola.
0: I dolci, le paste, i dolci, il babà, il cannolo, la sfogliatella, la zuppetta.
4: Sono Enzina da Mercato San Severino. Sì. La mia abitudine è quella di cucinare per tutta la famiglia che
0: bene.
4: Si raccoglie a casa mia, a tavolo, a mangiare, a stramangiare, perché cucino di tutto.
0: E a strafocare. Va bene, grazie mille. Questo è il leitmotiv di questa mattinata, di questa domenica, quindi se vuoi partecipare anche tu, ovunque tu sia, in viaggio, in movimento, se stai facendo sport, se stai accompagnando i tuoi figli a fare le gare sportive, raccontami la tua abitudine della domenica. Quindi messaggio vocale come questi che sono arrivati: la mia domenica è, la mia abitudine è, e la raccontate 347 490 0042. Tra un po' premiamo.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfere Basta con Lontano su Radio Kiss Kiss, 8:20. La mia abitudine della domenica è... Le sentiamo.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao, buongiorno.
2: Antonella da Sibari.
1: Sì.
2: La mia abitudine della domenica è pensare a quelli che fortunatamente la domenica non lavorano.
1: Tu invece lavori, a quanto ho capito, giusto? Buon lavoro anche a te, vai.
3: Cinzia da Valgioie.
1: Sì.
3: Io da domenica
1: sei felice.
3: Passeggiata nel bosco.
1: Ah.
3: Mangiare, riposare.
1: Bello.
3: E molte volte anche lavorare.
1: Mare. Va benissimo, vive il bosco, però mi è piaciuta questa cosa del bosco, è sempre bello il bosco.
4: Ciao Raul, ti
1: Ciao.
4: Ascoltiamo sempre, ma oggi è una giornata speciale perché stiamo andando a Genova ad avvistare i cetacei. Speriamo.
1: Va bene, ciao, chi schissa voi, salute la Liguria, ciao.
5: Buongiorno. Io e mio compagno stamattina sveglia presto, andiamo a fare una zip line al Lago Maggiore.
1: Bellissimo.
5: Ciao da Valentina,
6: Giuseppe.
1: Ciao Valentina, ciao Giuseppe.
7: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Dario, Raffaele agricoltore pugliese.
1: Sì.
7: Oggi in Puglia pioggia, niente lavoro, niente raccolta olive.
1: Ma non può piovere per sempre, il corvo. Questa è una citazione, quindi sicuramente sarà bel tempo. Viva le olive, viva la Puglia, viva l'olio extravergine d'oliva della Puglia in generale, viva le bruschette. Adesso a quest'ora già mi è venuta voglia, insomma, dite voi, Raul, ma pensi sempre a mangiare? La risposta è sì. Penso sempre al mangiare. Anche una buona bruschetta stamattina. Olio extravergine d'oliva, un pomodorino schiacciato sopra e un poco di basilico, un po' di aglio e croccante. Con Jetty Ranks, I see you.

0: Chissà te che prendi la vita con calma. Se suona la sveglia, tu ti alzi mezz'ora dopo. Chissà te che hai finito il progetto più importante della tua vita. Che soddisfazione enorme. Enorme, enorme. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
5: Ok.
6: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
5: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Voi che dite?
5: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
7: Info su nissan.it.
8: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: La grande carica di Cesare Cremonini con Paparazzi, la mia domenica è speciale e l'abitudine è... le sentiamo, vai!
1: Chiara e Alessandro,
0: sì.
1: Oggi sveglia presto, direzione...
2: Puglia!
0: Puglia! Per fare e no,
3: buongiorno,
0: raccontate giustizia. Qualcos'altro però, cioè nel senso arricchite anche il vostro messaggio, perché altrimenti non avete la possibilità di vincere i gadget. Più è curioso, più è divertente, più è carico di emotività, più avreste la possibilità di vincere. Vai.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Andrea da Pistoia. Non è domenica se non andiamo a fare la spesa, essendo che in settimana siamo sempre impegnati
0: la domenica.
3: Lavoro, scuola e palestra.
0: Bello però. Quindi l'abitudine, poi fate la spesa per l'intera settimana. Benissimo, bella abitudine. Beh.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Raul. Di norma la domenica si fanno le uscite con le moto, con le nostre Harley. Partiamo da Cupertino e facciamo le nostre coste.
0: Le vostre coste, quindi dei centauri, che bello, vai.
5: Ciao Radio Kiss Kiss,
0: ciao.
5: Sono Anna, ho 11 anni, la mia abitudine di domenica è ogni mattina andare a tennis.
0: A tennis, anche tu magari fai, sei anche molto brava e fai già le gare anche di tennis, va bene. Tra poco premieremo tra circa 10 minuti più o meno, ma avete ancora tempo, 347-490-0042, la mia domenica e la mia abitudine è... Intanto dal 1998 Robbie Williams, con She's the One.

0: con 7 su Radio Kiss Kiss, 8:38, tra poco premiamo, ma intanto altri messaggi per lo spazio. La mia domenica è speciale, le mie abitudini sono...
1: Buongiorno, sono dottore da Masate, direzione Milano per lavoro purtroppo, però a mezzogiorno mi aspettano tantissimi cannelloni.
0: Quindi cannelloni ce li abbiamo, sì, li abbiamo.
2: Ciao Raul, ciao. Buongiorno, chissà a tutti. Buongiorno. Salvatore da Bologna, sì. Non è domenica se non si va a fare la partita di calcio Under 17.
0: Esatto, con la pioggia, anche sotto la pioggia, ma va bene così, ok. Allora, la bella musica continua qui su Radio Kiss Kiss con una novità, giusto? Lei è quella di E poi sarà come morire, cadere giù. Non arrivare mai, vabbè. Lei è Giorgia, arriva con un pezzo straordinario, ragazzi, una novità incredibile su Radio Kiss Kiss. Parafulmini.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
1: Ok.
2: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
1: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Voi che dite?
1: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Ah, wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss. Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo, una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Yes, yes.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Kiss Kiss.

0: vinci.
1: Radio Kiss quest'anno compie 50 anni, 50 anni di grandi successi, 50 anni di emozioni, 50 anni di tanto tanto amore per la musica, 50 anni che vi danno la possibilità di vincere i nostri gadget. Stiamo per chiamare qualcuno, sentiamo. Sapete già cosa fare? Rispondere, la frase magica. Squilla.
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Come ti chiami?
2: Sono Valentina.
1: Valentina, ho da farti una domanda.
2: Io ascolto.
1: Aspetta, aspetta!
2: Va bene.
1: Ho da farti una domanda.
2: Sì.
1: Che radio ascolti?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50
1: Brava!
2: Anni. Ti stavo aspettando! Aspettando questo momento.
1: Aspetta, spieghiamo. Guarda, ci ha mandato tanti messaggi che sono arrivati. Ti prego, raccontaci la tua domenica, perché è un'abitudine speciale. Tu sei di Cagliari, giusto?
2: Sì, allora io sto andando a lavoro.
1: Sentite
2: adesso
1: un po'.
2: Lavoro in un ristorante.
1: Sì, sì.
2: Quindi vi aspetto tutti per una bella spaghettata e frutti di mare.
1: Spaghettata e frutti di mare, quello abbiamo premiato, anche la spaghettata. Va bene, grazie,
2: sì,
1: Valentina.
2: Sì, sì.
1: Grazie mille.
2: Grazie,
1: a te.
2: Un abbraccio a tutti.
1: Kiss a te, buona domenica e vinci le t-shirt. Grazie a te.
2: Grazie.
0: Rispondi e vinci.

What Girl Wasted. Bella, ci piace. Ottimi minuti alle 9 del mattino. Ci stiamo per salutare, però adesso voglio fare un esperimento. Attenzione, perché voglio vedere quanto è efficace quello che sto per dirvi, visto che siete in tanti, soprattutto la domenica mattina, quelli aficionados, io li chiamo, cioè quelli che ascoltano soprattutto il sabato e la domenica mattina con me. Allora, vediamo un po' che forza abbiamo. Sto per chiedervi una cosa. Molti di voi hanno già scaricato l'app di Radio Kiss Kiss, ok? Che scaricate su tutti i Play Stores, ok? Ed è gratuita, ovviamente. Se tu che stai ascoltando la radio non l'hai ancora fatto, noi in tempo reale riusciamo a vedere quanti, in base all'appello che faccio adesso, scaricheranno l'app di Radio Kiss Kiss. Perché è bella l'app di Radio Kiss Kiss? Perché potete ascoltarci quando volete e dove volete, chiaramente in streaming, e poi potete anche guardarci grazie a Kiss Kiss TV. Quindi se non avete la TV in quel momento, la digitale, la guardate via smartphone, via cellulare, insomma, ovunque, oppure anche con i tablet eventualmente, ok? Quindi scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, sono le 8.53 di questa domenica, 11 ottobre. Da questo momento in poi, raffica, vai. Vi do del tempo, io in tempo reale vedo quanti, poi riusciamo a vedere, scaricheranno quest'app, ok? Il potere della radio, fatelo adesso. Se l'avete già fatto, bravi. Se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app, ripeto, Radio Kiss Kiss. Molto semplice, tra l'altro potete anche riascoltare tutti i contenuti che facciamo e anche guardarli, quindi i vari podcast dell'intera settimana con le chiacchierate, le interviste, tutto quello che riguarda Radio Kiss Kiss, il nostro magico mondo. Scaricate l'app di Radio Kiss Kiss. Siete pronti? 3, 2, 1 e vi controllo, eh?

con Maneskin, Honey, Are You Coming? Si conclude questo bel appuntamento per quanto mi riguarda. Io torno sabato e domenica prossima dalle 7 alle 9. Grazie all'appello che abbiamo fatto, migliaia stanno scaricando l'app di Radio Kiss Kiss. Continuate a farlo, perché poi potete anche riascoltare tutto quello che abbiamo fatto durante la settimana, in questi mesi, in questi giorni. Potete guardare le nostre facce. Qualcuno dice: no, ma come sei? Vai sull'app e mi vedi. Si torna indietro nel tempo. Prima però saluto e ringrazio la nostra Roberta Sepp in regia. Tra poco Max e Laletti per Cartolini d'Italia. Buona domenica da Raul Kiss Kiss a tutti. Vi lascio con i Backstreet Boys and I Want It Away.

0: buongiorno.
1: Buongiorno Max.
0: Buongiorno a tutti i rischiatori in Italia, grazie a Raul che ci ha appena salutati. Allora, 9 e mezzogiorno insieme, la domenica italiana ce la raccontiamo in cartoline d'Italia, raccontiamo un po' come va, come inizia, come procede, come, ecco, se siete svegli di buon mattino, come siamo abituati noi in settimana.
1: Già, vero.
0: Oh, ecco, vi alzate con più calma, ecco, magari vi state sgranchiando in questo momento, grazie per esserci, siete con Radio Kiss Kiss, vi aspettiamo per il racconto della vostra domenica con messaggi vocali o di testo a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Saluti la nostra regista.
1: Sì, Roberta Sepe, buongiorno.
0: Buongiorno, quindi la linea è qui dalla capitale, Roma è arrivata, adesso da qui distribuiamo tutte le vostre cartoline con i racconti della domenica, tutto ovviamente con la musica più bella. Iniziamo però con la nostra

0: capito? Qua scatta anche l'applauso spontaneo perché è entrata la Leti, ragazzi, con nonchalance, con molto garbo istituzionale anche, direi. La domenica la Leti è così, è istituzionale.
1: Sono così, sono istituzionale. Sì.
0: Guarda che sono.
1: Ma non, guarda, vedi come sono istituzionale, non lo vedi?
0: Siamo vicini al Quirinale, quindi siamo molto istituzionali, ragazzi. Sì. Proprio, ma proprio geograficamente, lo vediamo da qui, quindi zona centrale. Dai, iniziamo a salutarvi tra poco. Già arrivano un sacco di messaggi. Intanto iniziamo.

0: buongiorno e buona domenica a tutti. Oggi è una bella domenica, direi.
1: Decisamente.
0: Non so dal punto di vista climatico, cioè noi vi parliamo dalla sede di Roma, devo dire una bella giornata di sole, però insomma c'è stato maltempo un po' da nord sì. a sud dell'Italia, anche con precipitazioni piuttosto importanti nelle ultime ore. Se volete aggiornarci, speriamo sia sereno ovunque, insomma, che la situazione sia tranquilla. Però intanto oggi è una domenica, dicevo, ricca di cose. Per esempio, continuano le domeniche, le giornate fai d'autunno, no? Ci sono oltre 700 luoghi in 350 città da visitare, che ne so, tra dimore, chiese, parchi, edifici, diciamo, di solito poco visitati o poco conosciuti, che vale la pena però conoscere e scoprire. Magari è quel posto che abbiamo vicino casa, ma che non abbiamo mai visitato.
1: Sì, perché magari si dice sempre, beh, un giorno ci andrò, un giorno andrò a visitarle, poi non si fa questa cosa.
0: Non so se l'hai visto qui vicino, c'è una struttura, diciamo, che pochi conoscono, si chiama Colosseo. Ci sei mai andata tu? Cioè, qui vicino.
1: Sai che non lo ricordo, Max, non mi sembra di aver visto questa piccola struttura.
0: Perché, no, scherzi a parte, abbiamo vicino un posto meraviglioso visitato da gente da tutto il mondo, ma a volte dice, vabbè, ci vado domani, ci vado un'altra volta, ma non riesci mai ad andare. No? Vabbè, a parte
1: Mi ritengo fortunata, perché quando ero molto piccola avevo uno zio che ci ha portato, a me e alle mie cugine, ovunque.
0: Era
1: quindi
0: in fissa queste cose qui.
1: Beh,
0: visita turistica, visita culturale. Però in questo caso le giornate fai d'autunno prevedono, ecco, che siano aperti posti, diciamo, non così famosi nel mondo come il Colosseo, ma diciamo posti che anche magari gli autoctoni, ti piace gli autoctoni,
1: sì,
0: conoscono
1: un po'.
0: Poi oggi ci sono anche i musei, diciamo. Ci sono le giornate che si chiamano FAMU, la giornata nazionale delle famiglie a museo, con iniziative per avvicinare, come faceva tuo zio, i bambini all'arte, alla storia, no?
1: Certo.
0: E allora mi piacciono queste domeniche,
1: sì.
0: Questo è uno spunto che diamo magari a chi questa domenica mattina si è alzato e dice, che facciamo stamattina? Beh, andate a vedere quei luoghi che sono ancora aperti per le giornate FAI e che di solito, ecco, sono poco battuti dal turismo di massa, mettiamolo così, potrebbero esserci belle scoperte, dai. Tra poco vi sentiamo con i vostri racconti al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: Annalisa con Madame Amica su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Alcuni ascoltatori ci dicono già che si stanno organizzando per delle mostre. Io ce l'ho una mostra qui di fronte a me. No, non intendo te, Lalita, intendo qui vicino. Mi hai guardato male. Cioè.
1: Lo so, hai indicato me, ti sto di fronte, mi chiami mostra questa mattina. Sì, effettivamente ho i capelli un po'
0: ma
1: da pazzoide, però dai, proprio una mostra, no?
0: Ti facciamo raccontare ai nostri ascoltatori cosa prevede questa domenica. Sì. Iniziamo con le prime cartoline di oggi.
2: Sono Marta da Bergamo, sto preparando una torta perché oggi festeggiamo la laurea di mio nipote. Questa è la nostra domenica.
1: Chissà, auguri. Chissà a tutti.
2: Ciao.
0: Non è roba da poco, sai? Sì. La nonna sarà nipota, nipote, quindi sarà una
1: magari
0: zia o una zia, nonna,
1: magari,
0: non so,
1: sì,
0: comunque,
1: o zio o nonna.
0: Orgoglio per il nipote.
3: Ferrara, nebbia, 14 gradi, quindi strana temperatura. Vabbè, dobbiamo prendere quello che viene. Sono appena andata a consegnare della pasta fresca. Adesso mi prendo una mezz'ora per me e vado a fare colazione.
0: E allora, la domenica è un po' pasta fresca, no? Se vogliamo. Sì. Quindi ci sta lei a Ferrara. Vedi,
1: belle fettuccine, buone.
0: Lei avrà consegnato, credo, i cappellacci. Ferrara, sai. Però, o comunque qualunque altra cosa, va tutto bene.
1: Sì, sì,
0: pasta fresca, go. Parlo con una persona qui vicino a me, però che so che tu non mangi pasta.
1: No, però la mangiavo prima,
0: Ha dei ricordi, ricordi lontani, sta storia che non mangia pasta, non l'ho mai capita. Vabbè,
1: per la salute, non è perché sono a dieta.
0: Ecco, io ti ricordo che
1: mangerei mezzo chilo di pasta.
0: È la patria della pasta, l'Italia.
1: Niente pasta, vabbè.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io vi mando questo vocale da Asolo, da Villa Freia, che è il mio posto di lavoro del fine settimana. E c'è questa mostra su Klimt, vi aspettiamo in moltissimi. Un bacio a tutti da Veronica.
0: Gustav Klimt,
1: il mio pittore preferito.
0: Ecco, dimmi un'opera di Klimt. Quella.
1: Beh, il bacio è una su tutte, che è la più bella. Poi ce ne sono tantissime, sì.
0: Sì, poi vabbè.
1: Cosa?
0: Quell'altra con, sai, quello lì.
1: No, adesso voglio. Vai, sei entrato in questo ginepraio, fammi sentire.
0: C'è anche il ritratto di Elizabeth, capito?
1: Sì, però vabbè. Sì, una su tutte, mi piace il bacio, quindi non è che.
0: Vabbè, che è quello più famoso, quello che tu.
1: No, mi piace proprio. No, mi piace proprio. Che c'è lui che praticamente appoggia la testa su lei. No, è bellissimo questa scena.
0: Ragazzi, vedi, queste sono briciole di conoscenza che sfruttiamo come grande conoscenza. Brava.

0: made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
5: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
4: Ok.
5: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
4: Ok, ma il da hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Voi che dite?
4: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Ah, wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendeva l'offerta!
6: Info su Nissan.it.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai d'un sogno, sono le

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia qui su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti da Max Poli
2: e dalla Leti.
1: Buona domenica, 9 e mezzogiorno, cartoline d'Italia, le vostre storie. Io ripartirei da una storia che riguarda l'importanza delle polpettine.
3: Sono Angela da San Ferdinando di Puglia e visto che qui piove sono a casa, sto preparando un buon sughetto e poi farò quelle polpettine piccole piccole piccole per poter fare una gustosissima pasta al forno. Kiss Kiss a tutti, un abbraccio.
2: Ha ragione, polpettine piccole piccole piccole.
1: Sì, ha ragione, sai su cosa? Cioè quanti di voi fanno la pasta al forno e nella pasta al forno ci mettono queste polpettine piccole? Cioè chi lascia per esempio la carne tritata normale?
2: Io ci metto la carne macinata normale.
1: E invece una sorpresa che mentre mangi la lasagna assaggi quel pezzetto di polpettina un po' più concentrata, è particolare, ha fatto un ottimo trucco, secondo me. Poi l'ideale è da fare anche quando fuori il maltempo, come diceva lei.
2: Certo, ovvio.
1: E mi dedico a una pasta al forno. Ci sono un sacco di cose questa domenica, alcune le abbiamo ricordate noi in apertura, altre ce le ricordate voi. Per esempio in provincia di Benevento ci segnalano.
4: Segnalo Fragneto Monforte, provincia di Benevento, festival del mongolfiere. Buon divertimento.
2: Bello.
4: A tutti.
1: È uno spettacolo da vedere.
2: E ci puoi andare?
1: Sì, è un po' fuori mano per me, però voglio salutare tutti quelli che lavorano. Per esempio però hanno come obiettivo un premio finale.
5: La mia domenica di oggi, mi sveglio alle 5, inizio a lavorare alle 6 e tutto il resto è guida, caricare,
1: ma
5: guida. Però a pranzo si mangia riso, patate e cozze.
1: Allora, cosa vuoi di più? Capito? Bello, vedi? È bello sapere che poi questa domenica mattina facciamo compagnia a tante persone, non solo che si spostano, chi ha lavoro e chi si sposta ci trova sempre.
6: Buongiorno mattinieri di domenica.
1: Ciao.
6: Francesco da Giugliano. Ti scrivo perché è bello, stamattina sono andato di prima mattina, adesso proprio, in una pasticceria sono entrato e dentro lei era sintonizzata su di voi.
1: Siamo
6: fate compagnia a tutti. Grazie. Grazie. Buona domenica.
2: Ma grazie mattinieri. A voi.
1: Ma grazie a voi che ci scegliete. Un paio di messaggi di testo, vedo che ne hai
2: anche
1: diversi.
2: Anche questa domenica un pochino di mare, camminata e bagnetto.
1: No,
2: spero
1: ragazzi,
2: che il tempo sia migliorato anche a Napoli perché sto per arrivare Dolly.
1: Cioè Dolly fa il bagnetto. Ma fa freddino per il bagnetto?
2: Però dice camminata e bagnetto. Io non ti invidio, Dolly.
1: Cioè, vabbè, no, ognuno fa le cose che preferisce.
2: Sì,
1: però
2: mi sa che è un po' freddino. Però, no?
1: Vabbè, noi siamo freddolosi a luglio, figurati. Quindi però se la posso immaginare ora. Vabbè, dai. No, però ci sono gli irrinunciabili, quello che c'è un po' di sole al mare, via subito. Mamma mia, bravissimi.

0: Questa la canzone Fascar di Jones Blue e Dakota su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buona domenica. Cartoline d'Italia, Max Poli.
1: La Lady.
0: Oh, allora, tanti ascoltatori che ci dicono che sono lavoranti, decliniamo tutto al participio,
1: certo,
0: presente. Lavoranti,
1: sì.
0: Riposanti.
1: Ma sono viaggianti anche.
0: Sono anche viaggianti molti.
1: Sì, sì. Guarda, senti queste due persone. Allora, noi siamo diretti a Napoli per incontrarci con parenti che vengono da Roma. Abbiamo scelto di incontrarci a metà strada, Maria.
0: Capito?
1: Vabbè, in viaggio da Bellizzi, provincia di Salerno, verso Roma per fare da madrina al mio unico nipote Danilo nel giorno della cresima, Silvana.
0: Alessandra da Varese invece va a trovare i parenti, vedi?
1: Poi vedi, molti sono viaggianti, quindi.
0: A trovare i parenti, però ci dice dove? Saluto chi dice, sì, ragazzi, andiamo di tartufo, inizia la stagione del tartufo bianco ad Alba in provincia di Cuneo. Volevo segnalarvi che c'è la fiera internazionale. Andrà avanti fino a dicembre. Bello, voglio dire, ragazzi, tartufo bianco costicchia un po', però quando senti quel profumo che ti pervade,
1: sai che
0: però
1: non l'ho mai mangiato, cioè, allora
0: bianco sì, diverse
1: no, allora
0: volte,
1: io
0: però
1: no.
0: Sai, la spolveratina, perché di più
1: bravissima. Allora io posso aver

0: preso la crema di tartufo bianco, che non è mai solo tartufo bianco, è un mix. Però proprio il tartufo bianco, quello grattato sopra.
1: No, io l'ho provato, è buonissimo.
0: A Scaglia no.
1: C'è questo odore che ti pervade la stanza, come lo tiri fuori anche dal recipiente che lo tiene coperto, dal panno, eccetera, eccetera. Vabbè, dai, ne parliamo magari tra poco. Intanto mettiamo una canzone nuova su Radio Kiss Kiss, Marco Mengoni, Giornate Perse.

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Le 9.41, ancora buona domenica da Radio Kiss Kiss. Come sarà il tempo nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione in rinforzo sull'Italia dopo alcuni giorni caratterizzati da condizioni di marcata instabilità. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso. Ancora disturbi al sud e tra Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio quadro meteorologico che resterà tutto sommato incerto al meridione e sul medio Adriatico. Sole prevalente altrove. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 20 e 24 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
7: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
7: Ok.
8: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
7: Ok, ma il da hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Voi che dite?
7: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Ah, una bomba!
7: Tranquilli, intendevo l'offerta!
9: Info su nissan.it.
6: Kiss, kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss.
15: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Buona domenica a tutti, siete con Radio Kiss Kiss, Max Poli
1: e la Leti
0: e tutte le vostre cartoline d'Italia. 9 e mezzogiorno insieme, la domenica, e ci raccontiamo, beh, in realtà noi raccontiamo poco perché diamo grande spazio alle vostre storie della domenica, che siate tutto declinato al participio, participio presente,
1: viaggianti,
0: no?
1: Riposanti, cucinanti,
0: ho ripassato i verbi per farvi questa domanda, per dire questa cosa, quindi l'ho dovuto ripassare, che l'avevo dimenticato, in modi e tempi, tutto.
1: Dormienti
0: sono molto rifiuti horror.
1: Sì, dormienti, sì, è vero.
0: La domenica è anche tanto calcio, come da buona tradizione italiana. Poi sai, dopo questa lunga pausa per le nazionali, da ieri è ritornata la Serie A, quindi c'è chi si gode le partite.
1: Vedevo l'ora.
0: Però aspetta, chi non solo chi si gode le partite, ma chi lavora nel mondo del calcio.
2: Vado ad arbitrare una partita di calcio e rientrerò dopo pranzo.
0: Capito? Ciao Paolo, lo salutiamo. Arbitro, l'arbitro di provincia, ecco, non è un mestiere semplicissimo e facilissimo. Però in bocca al lupo, divertiti.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Io sono Vito da Bari, sto andando a lavorare, sta iniziando a piovere.
0: Per arbitro di provincia intendo dire, non è che arbitri in provincia, nel senso che quando arbitri nelle serie minori, mettiamolo così, insomma, sempre un po' più complicato. In realtà la vita dell'arbitro è dura sempre, comunque, perché scontenti sempre qualcuno, qualunque sia la tua decisione, anche se nitida e cristallina e giusta quella decisione, come fanno spesso e sempre gli arbitri, direi. Però insomma, c'è sempre chi è scontento. Raccontateci la vostra domenica ancora tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Pensato già cosa preparare a pranzo tu?
1: Sì, io ho le carne.
0: Ah, la carne.

0: Mamori.
1: I pinguini tattici nucleari, romantico Mamori su Radio Kiskis in cartolina d'Italia. La domenica, abbiamo detto tante cose, viene, sì, insomma, ognuno la usa per diverse cose, per la cucina, per la tradizione, per spostarsi, e c'è chi sta facendo il cambio di stagione.
2: Come, eccolo, io lo sto facendo. Ho iniziato ieri, veramente, però non l'ho finito, quindi oggi continuerò in questo, cioè, poi, mio, ragazzi, mondo questa, di abiti.
1: Questa fantastica donna che ho, sì, al mio fianco e che sentite, e come credo, sono delle cose che accomunano un sesso e l'altro, e non voglio tirare fuori i luoghi comuni, però ieri mentre sistemava, iniziava, sì, insomma, questo percorso, perché un percorso non da poco, è lungo quello da letti, tra spostamento, sì, trasporto, e poi piano piano travasare gli abiti da una parte e dall'altra, e ha detto, ha avuto il coraggio, con una stanza stracolma di roba, non ho nulla da mettermi. Cioè, sarà una frase standard, sarà una frase banale, non ho un vestitino. Porca miseria, mi sembra un centro commerciale qui.
2: Ma poi dopo ti dico una cosa che mi è successa, che mi devi aiutare a capire come è possibile. Però
1: è una cosa banale, sarà scontata, l'abbiamo sentita decine di volte, però guardare una stanza stracolma di abiti e dire non ho nulla da mettermi, ti dici porca miseria, allora sono stato un poveraccio io fino ad oggi, che ho due scarpe, una estiva e una invernale. Vabbè, insomma, era per dire, ragazzi, vabbè.

0: adesso diamo la linea alla nostra redazione perché ci sono tutte le ultime notizie con Umberto Aprea.
1: Ancora una buona domenica e ben ritrovati. Si aggrava la tensione in Arabia Saudita dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, costato la vita a 12 persone e provocando 309 feriti. La coalizione a guida saudita annuncia di aver intercettato anche un altro missile balistico. Riyadh promette una risposta con fermezza, mentre l'ONU denuncia una grave escalation e condanna gli attacchi contro i civili. Trump definisce il raid inaccettabile e non esclude un intervento americano contro i ribelli yemeniti. Diverse ambasciate straniere, tra cui quella italiana, limitano gli spostamenti del proprio personale e invitano i connazionali a evitare l'aeroporto della capitale. Donald Trump torna ad attaccare Volodymyr Zelensky, sostenendo che debba lasciare la guida dell'Ucraina perché è contrario a un accordo con Mosca. Le dichiarazioni arrivano dopo l'intesa tra Washington e il Cremlino sulle forniture di gasolio russo, che ha preceduto la partenza anticipata della delegazione ucraina dai colloqui di Miami. Da Mosca arriva soddisfazione, mentre il ministro degli esteri ucraino Sibiya ribadisce che Zelensky gode del sostegno del popolo. Resta sopra i 2,20 euro al litro il prezzo del gasolio, che tuttavia registra una lieve flessione. Il governo per il momento esclude nuovi interventi sulle accise mobili. Le maggiori entrate IVA di settembre potrebbero infatti essere destinate a sostenere i conti pubblici in vista della prossima manovra di bilancio. La cronaca prosegue. A Roma le indagini della banda della microcar sospettata di aver aggredito 6 persone, tra cui l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del proprietario di una microcar elettrica nera che ne ha segnalato il furto venerdì. L'uomo non è indagato e la sua versione è in fase di verifica. Gli investigatori cercano due giovani, uno dei quali descritto come biondo con i capelli a spazzola. La procura indaga per tentato omicidio. Agli atti 5 denunce, l'ultima presentata da un 67enne colpito a un fianco con un tubo di plastica. Si contano i danni del maltempo che ha colpito soprattutto il sud. A Lipari decine di abitazioni allagate dopo l'esondazione di 2 torrenti. Nel Trapanese diverse famiglie sono state sfollate a causa delle trombe d'aria, mentre una bomba d'acqua ha colpito il Regino. A Bari allagata la cripta della Basilica di San Nicola. Siamo allo sport con il calcio. Dopo i successi di Napoli, Inter e Genoa, che hanno battuto rispettivamente Frosinone, Parma e Fiorentina, la sesta giornata di Serie A riparte alle 12:30 con il big match Como-Roma, alle 15 Lecce-Bologna e Lazio-Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, stasera Cagliari-Juventus. Formula 1, Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio di Singapore, la 50ª della carriera. L'olandese della Red Bull, reduce dal successo nella sprint, precede di appena 54 millesimi la Ferrari di Leclerc. Terzo tempo per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre Kimi Antonelli chiude quarto. George Russell, sesto in qualifica, partirà dal fondo della griglia per la sostituzione del motore. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e Laleti. Da Umberto Aprea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
0: Sono le 10 in punto di questa domenica 11 di ottobre. Un saluto da Cartoline d'Italia, Max Poli, Laleti.
2: Buongiorno.
0: E buona domenica.
2: Sì, buona domenica a tutti.
0: Mi è venuto in mente. Cioè, stavo pensando a cosa cucinare, vedi, perché ci danno gli spunti, tanti spunti i nostri ascoltatori. Oggi gnocchi al ragù e poi ci metti un po' di mozzarella su e la metti sul dal forno. Che cos'altro si mette poi? Sopra,
2: ma che ti è
0: la mozzarella,
2: niente?
0: Parmigiano, tutto, sì, sì.
2: Un po' di besciamella, forse? No,
0: no, niente besciamella, così ti piace? Via. Via, ragù e poi. Forno.
2: Ma tu non eri quella dieta?
0: Sì, appunto, è tutto molto light.
2: Sì.
0: Uso la mozzarella light, capito?
2: Sì.
0: Sono quella. Va bene, se avete ricette migliori, suggerite pure. Tra poco vi leggiamo ed ascoltiamo qui.
2: 347 490 0042.
0: Su Radio Kiss Kiss, la musica più bella.

0: Mars su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buona domenica, amici. Allora, devo raccontarvi una cosa. No, questo è quello che dovreste pensare voi. E quindi racconto all'Italia, sprisco la mia cartolina d'Italia, vi racconto il mio territorio, vi racconto dove sto andando. Poi c'è chi fa delle proposte. L'ho sentito che non hai mangiato il tartufo e quindi...
1: Ora parlo con il sindaco di Borgo San Lorenzo, lei ti si ospita a Borgo San Lorenzo a mangiare il tartufo bianco, ospite. Però te ci devi far mettere la targa, qui è venuta la regina di Cinecittà.
0: La regina di Cinecittà, bravo. Quartiere Lamaro, periferia sud di Roma, la Liti di lì, salutatela. La regina. Tra l'altro è lo stesso quartiere
2: di Eros,
0: sì. Ramazzotti, sì. Quindi dove la famosa nata ai bordi periferia. Vabbè, quindi sei contenta?
2: È bella la regina di Cinecittà.
0: Ci sta ragazzi, sì. vai.
3: E ti puoi fare mangiare a Max un piatto di gnocchi alla romana.
0: Vedi?
3: È un piatto che anche i nutrizionisti danno.
0: Sono
3: una nutrizionista, però ho fatto parecchie diete, 200 grammi di gnocchetti col pomodoro e la mozzarella li può mangiare.
0: Ragazzi, andiamoci allo gnocchetto oggi, dai. Di solito che cos'è? Giovedì gnocchi, cos'è? Sì. Però mi piace questa cosa di mangiare un po' di pasta al forno come da buona, insomma, da tradizione italiana, no? Che certo. Ansia sto fatto che sei a dieta. Oh, ragazzi.
2: Sei tu che ti ci sei messa a dieta, ma
0: sì,
2: che vuoi?
0: Perché ero diventato
2: ma allora che pretendi?
0: Sì, era per questioni di salute, però insomma, ora un po' me lo merito, no? Ragazzi, ho perso 21 kg, un pochino me lo merito, credo, no? Evviva chi riesce a raggiungere

0: che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita su Radio Kiss Kiss. Buona domenica, amici. Max Foli.
2: Bella Leti.
1: Siamo quelli del mattino presto, sì. Però la domenica diventiamo quelli di Cartolina d'Italia, no? Dalla in settimana facciamo anche un promo. Domani torniamo in onda 5-7 con i mattinieri, ma insomma, giusto per. Raccontarvi un po' anche che qua, insomma, la domenica è bella, tranquilla, rilassata rispetto alla mattina, no? Noi siamo più energici di primo mattino, raccontiamo un sacco d'attualità. Ora lasciamo parlare soprattutto voi di domenica, e quindi aspettiamo le vostre cartoline dall'Italia, quindi le cartoline d'Italia che possono arrivarci come messaggi di testo vocali. E devo dire, ci state segnalando anche un sacco di cose molto buone.
2: Sì.
1: Legate all'enogastronomia, alla cucina italiana e anche ai dolci.
3: A tutti da Ciao. Monteleone, oggi tutti a Tonara a mangiare il buon torrone e tante altre cose buone. Vi aspettiamo.
1: Ragazzi, il torrone di Tonara. Siamo nel Nuorese, è famoso, sì. C'è un'eccellenza incredibile, quindi un po' ti invidiamo. Io poi adoro il torrone, veramente, mamma. Anche se fa male al lavoro del tuo dentista, come diceva uno spot.
2: Vabbè, ok, se esageri, però dai, sì, comunque.
1: È per quello che esagero, vai.
2: Nonostante differente fuso orario, Brexit, guida a sinistra e lingua differente, stesso la donna nella stessa situazione, alla stessa esclamazione. Francesco da Liverpool, poi sua moglie sta facendo il cambio stagione.
1: Hai capito.
2: Ha detto la stessa identica
1: cosa. Ha detto,
2: cosa.
1: No, nulla nonostante da mettermi.
2: Cioè,
1: la moglie è inglese, ma riesce. Sì. Comunque a dire le stesse cose, vedi, ogni mondo è paese.
2: E quelli stiranti di una montagna di vestiti, Michela, non ti invidio, io non stiro più da una vita.
1: Perché?
2: Perché non stiro proprio più, piego bene, stendo bene, ma non stiro più.
1: Ma che vuol dire piego bene, stendo bene? La roba resta un posto
2: più. Ma no, c'è una tecnica, no, io non stiro più. Oggi raccolta di castagne da Ascoli Piceno Sonia con i bambini d'acqua Santa Terme.
1: Andiamo a Piacenza.
4: Buongiorno Max e Laletti, Simona da Piacenza. Allora, domenica un po' più freschina, però colazione fuori al bar. Adesso piccola commissione e poi con mio marito usciremo le moto, forse sarà l'ultima uscita, perché insomma comincia a esserci brutto. Kiss a tutti.
1: Capito, io ho una moto, ma niente, la zavorrina non ci vuole salire, ecco, va bene, andiamo.
2: Perché è una moto quella?
1: Vabbè, quella che vuoi chiamare, sarà uno scooter.
2: Lo scooterone, dai.
1: La zavorrina non ci vuole salire. Cercasi zavorrina, come si dice in gergo. Niente.

0: primo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss
1: Kiss. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com. Kiss, kiss.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone.
7: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
10: Kiss

0: romantica.
1: Kim Sugi, la canzone di Elisa su Radio Kiss Kiss. Buongiorno amici, buona domenica. Se ad Alba in provincia di Cuneo inizia la stagione del tartufo bianco, sì. Nel riminese c'è una manifestazione dedicata al cane da tartufo, no? E quindi al tartufo bianco pregiato, però poi c'è appunto una dimostrazione di come i cani cercano il tartufo e come addestrare un cane a tartufo. Tu ce l'hai il cagnetto? Andiamo a cercare il tartufo, che si fanno gli sghei, si fanno i soldi.
0: No, allora io ho il cagnetto, è molto bravo, senti gli odori, ma non credo che sia un cane da tartufo.
1: Ce l'ha un bel tartufino, però.
0: Ha un bel tartufino, questo sì.
1: Si intende il nasino, naso, no? Il naso del cane del tartufo, bellissimo. A Zocca invece si festeggiano un altro prodotto del periodo, le castagne e i marroni, no? Nell'Appennino modenese oggi. Si tiene questa nuova giornata della sagra, che prosegue anche nelle prossime domeniche.
0: Sì.
1: Le caldarroste, castagne, al forno, marron glacé, insomma tutte le varie declinazioni che assume questo prodotto buonissimo, che costa. Cioè, ragazzi, quanto costa dalle vostre parti una castagna? Io le ho viste da qualche giorno in supermercati qui a Roma, non so altrove, forse sono arrivate anche prima, però costicchiano all'inizio, no? Cioè, quando le primizie.
0: Beh, allora, se tu calcoli che comunque ottobre è il mese proprio perfetto per la raccolta. Mo adesso io ieri le ho comprate e stavano 8 quasi 8 al euro al chilo.
1: Beh,
0: già.
1: Le ho viste di peggio, anche.
0: No,
1: poi
0: però erano belle grosse, cioè, bisogna capire mo quanto saranno buone. Lo sai che c'è una piccola curiosità?
1: Su cosa? Sulla castagna?
0: Sul periodo delle castagne. Non
1: mi sta sfumando la voce stamattina, non ci fate caso, ma insomma sta andando
0: lo
1: via.
0: Lo sai che nel periodo delle castagne c'è anche la caduta dei capelli, lo sapevi? No. Per questo stai perdendo tanti capelli.
1: Ma dov'è che c'ho i miei? Scusa.
0: No, allora, perché succede? Ma la realtà non è una leggenda metropolitana, questa è una piccola curiosità. Praticamente è un fenomeno fisiologico legato proprio alla variazione delle luci del sole, quindi della luce giornaliera, e al naturale poi ciclo di rinnovamento della chioma. Quindi non vi preoccupate, cari ascoltatori, se di questo periodo stanno cadendo i capelli. È soltanto
1: colpa delle castagne, insomma.
0: No, diciamo che si dice periodo delle castagne e caduta dei capelli.
1: Niente, ragazzi, mai una gioia. Uno dimagrisce, ma ora deve fare conti con la caduta dei capelli.

0: Chris De Sarandi con Good Old Days su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia nella domenica italiana, che appunto riguarda tutti noi, tra cucina, tradizione, spostamenti e anche tante iniziative, tanti appuntamenti come la Barcolana per esempio, no?
1: Ciao Leti, ciao Max, sono Giuse da Gorizia. Questa domenica mi fate compagnia mentre sto andando a Trieste a vedere la Barcolana, la regata velica, e oggi pomeriggio salirò a visitare l'Amerigo Vespucci attraccato Trieste. Buona domenica a tutti, ciao!
2: Buona domenica!
3: Alessio da Mafalda, Campobasso.
2: Ciao.
3: Questa domenica io invece festeggerò il 50° compleanno assieme a parenti e amici. Kiss kiss a tutti.
2: Auguri!
0: Giusto, facciamo kiss anche gli auguri, dai, dai. Grazie ragazzi, continuate così, anche perché tra tutti voi che state mandando vocali, messaggi di testo, potremmo richiamare appunto a sorpresa un ascoltatore e chiedere che radio ascolta. E se dite ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, parola d'ordine, potreste aggiudicarvi la nostra maglietta.

0: molti sani e salvi. Safe and Sound Capital Cities, non lo dico perché qua in molti sono preoccupati a metà, ma
1: sì.
0: Allora mi cadono i capelli perché è il periodo delle castagne.
1: Io vorrei salutare Santi che ci ha mandato una foto della sua testa senza
0: la
1: capelli.
0: Sua pelata, come si dice, esatto,
1: sì, dicendo, scrivendo maledette castagne.
0: Ragazzi, quello, se avete perso qualche capello è il periodo delle castagne, tranquilli, passato sto periodo poi torna.
1: Sì tornano tutti.
0: Va bene, su Radio Kiski se volete riascoltare una canzone nuova, Jovanotti, Samurai J, Le foglie di te.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis,

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su Orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash. Kiss,
3: kiss. Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Kiss. La musica più bella.

0: cosa. Forza ragazzi, ecco, come diciamo sempre noi, animo, dai che ce la possiamo fare anche questa domenica. Cioè, ma perché? E uno è già stanco, no? Vi siete svegliati stanchi magari, siete ancora in fase di sgranchimento. La domenica di Radio Kiss Kiss in diretta nazionale dalla sede di Roma e con Max e Laleti, siamo quelli del mattino presto, e la domenica invece ci alziamo più comodi alle 9.
1: Missiamo le vostre cartoline della domenica.
0: Sì, ci raccontiamo, e attenzione, tra una cosa e l'altra, oltre a raccontarci la domenica, reciprocamente, noi potremmo regalarvi la maglia celebrativa di Radio Kiss Kiss dei 50 anni.
1: Allora, che cosa dovete fare? Beh, intanto, ascoltarci, questa è la prima cosa, mandarci un bel messaggio, e poi a caso verrete estratti, nel senso uno di voi, e dovete rispondere a questa semplicissima
0: Che cosa accade? Se viene estratto lo chiamiamo, no?
1: Sì, viene chiamato e si deve rispondere a questa semplicissima domanda. Che radio ascolti? E qual è la risposta, Max?
0: La risposta esatta è Radio Kiss Kiss da 50 anni. Dice, ma ne ho 21. È la password.
1: No, quella
0: Radio
1: è la
0: Kiss Kiss da 50 anni. Si risponde
1: da
0: così.
1: Da lì vi aggiudicate la maglia celebrativa.
0: Che poi, Kiss, voglio dire, ragazzi, di quelle belle, pesanti, anche adatte per l'inverno, cioè nel senso è bella. Cioè, nel senso non è di
1: vari colori.
0: Sottili, vari colori, quindi vi arriva direttamente a casa. Quindi attenzione, mandate vocali, messaggi di testo e potreste essere richiamati da un momento all'altro anche da noi, cartoline d'Italia, così come per tutti. Tutto il palinsesto. Intanto volevo salutare chi ci racconta della sua domenica in solitaria.
2: Io non farò nulla di particolare, ma credo che la vera bellezza sia proprio questa. I figli in giro, mio marito fuori per
1: in
2: lavoro
1: giro.
2: E io a casa da sola, a fare cose di casa, ma da sola. Quindi in mio totale relax mentale. E non è poco, ve lo garantisco.
0: Faccio cose di casa, capito?
1: No, ma è bellissimo. Stare da soli è fantastico.
3: Buongiorno a tutti, sono Rossella D'Astatte e mi auguro da sola tantissimi auguri a me, perché io voglio invecchiare per quella che sono, ridendo e scherzando. E voglio avvisare a tutti quelli del 1973 che non siamo vecchi, ma siamo leggermente più lenti. Auguri a tutti quelli che festeggiano loro il loro compleanno. Ciao!
1: Auguri!
0: Applauso, bravi ragazzi! Tanti auguri! Vabbè, allora, vi sentiamo ancora. Raccontateci della vostra domenica con un messaggio vocale o di testo a questo numero.
1: 347 490 0042.

0: mai.
1: Oh, ragazzi,
0: più...
1: facciamo. Allora, a parte, facciamo entrare con nonchalance la Leti. Che entri la Leti. Eccola qui, entra con saltezza, grazie. È entrata molto bene. Vuoi dire qualcosa?
0: Cosa devo dire?
1: Ci sono le cartoline espresse. Allora, subito in onda, subito mettiamo in onda, ci raccontate la vostra domenica in due battute. Buongiorno. Allora, questo è il numero, lo ricordi?
0: Certo, 347-490-0042.
1: Vai.
2: Ciao Max e la Leti, Fulvio da Pomezia. Vi ascolto tutte le mattine da anni, ormai è imperdibile, anche se la domenica comunque in ritardo perché non andate in onda la mattina presto.
1: Vabbè, raga, ci riposiamo.
3: Buongiorno Radio Giustizia, io e la mia compagna Arianna stiamo per fare un po' di trekking nella zona di Lecco con destinazione un bel rifugio con i pizzoccheri.
1: I pizzoccheri sono buoni, ragazzi. Allora, cartoline subito in onda, cosa avete da dire? Vai.
4: Buongiorno a tutti. Allora, io stamattina mi sono svegliata alle 6. 7 meno un quarto praticamente, sono uscita di casa a piedi, sono andata a 6 km di distanza per incontrare le mie amiche a far colazione, sono state lì un'ora e mezza e adesso sto tornando a casa.
1: Dai, pronto!
2: Buongiorno Max e la Leti, Fulvio da Torvaianica, stamani portiamo il nostro cagnolino alla selva finalmente con una bella giornata di sole dopo una settimana di pioggia.
1: Forza, forza, vai. Giuseppina, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: La mia domenica dedicarmi alla cucina, visto che tutta la settimana lavorando non posso.
6: Sono Pasquale, vi chiamo da Casapulla al Vivaio Esotica, è un piccolo parco che ho ripreso e sto cercando di creare un'oasi verde.
1: Bello, bello, Casapulla, se ricordo bene, provincia di Caserta. Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Paolo da Cagliari.
0: Ciao Paolo.
7: Dalla provincia di Cagliari. Buona domenica a tutti.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao.
7: Kiss a tutti.
1: Vai, vai, buongiorno. Chi c'è? Guarda qua.
8: Ciao Max, ciao Leti.
0: Ciao.
8: Sono Karen da Trieste, grazie per la vostra compagnia. Io sono nel mio nuovo appartamento da poche settimane, quindi sto un po' riordinando e c'è tanto da fare ovviamente, ma sono felice. Dai, oggi c'è la barcolana, ma l'ho vista tante volte e quindi...
1: Passi, va bene.
9: Ciao Radio, ciao. Kiss Kiss, Antonella.
0: Ciao Antonella.
9: Io e mio marito Angelo siamo in direzione Val Dobbiadene per bersi un bol prosecco.
0: Buono.
9: E un... cosa dobbiamo andare a mangiare, Angelo? È uno spiedo.
1: Ciao, dai, siete quel bel programmini.
0: Spiedo.
1: Anche il vino, no? In Val Dobbiadene, insomma, vai, godetevela sta domenica.

0: Castania Go Go, qua ci dicono ci sono sagre, feste della castagna un po' in tutta Italia, zona collinare, montuosa, dappertutto. I borghi italiani sono meravigliosi in questo periodo, offrono tante cose, anche perché c'è l'estate è finita da poco, c'è ancora voglia di fare cose, di divertirsi.
1: È vero, c'è tanta ancora voglia
0: di stare tra amici. Ecco, e poi, come va la vostra domenica, cosa prevede? Continuate a raccontarcelo, abbiamo ancora un'ora di cartoline d'Italia. E allora, se non l'avete mai fatto, mandate un vocale, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, che ci fa piacere ascoltare non solo i fidelissimi ma anche un po' di voci nuove in questa domenica italiana raccontata in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss, ovviamente tutto poi bagnato così come se fosse qualcosa da mangiare, da un vino buono e dalla musica più bella. The Beach Boys.

0: Stavi ballando con Stefania?
1: Sì, no,
0: sei.
1: Meravigliosa questa canzone, mamma mia, che bello. Che
0: le 11,
1: bello.
0: Sono le 11 un minuto di questa domenica 11 d'ottobre. Un saluto da Max Poli
1: e Lalitti.
0: Buona domenica a tutti.
1: Buongiorno, ecco. Buona domenica.
0: Puoi salutare la nostra regista?
1: Certo, Roberta sei per regia.
0: Ciao Roberta, siamo in diretta dalla sede di Roma, sì, di Radio Kiss Kiss. Ogni domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno, cartoline d'Italia. Dici, vabbè, e che fate in questo programma? Scusa, me lo spieghi, Walio?
1: Entriamo nelle vostre case, nella vostra vita, nella vostra domenica. Cosa state facendo? Siete viaggianti, riposanti, che ne so, dormienti?
0: Lavoranti pure.
1: Lavoranti.
0: Ecco, questo è il numero per rispondere.
1: 347 490 0042.
0: Brava, molto brava, eh.

0: Sono tornate le Girl Band Cat Hike Animal su Radio Kiss Kiss, ragazzi. Allora voglio salutare Davide da Bologna.
1: Ciao Davide.
0: Dice: ho fatto la scelta saggia, ragazzi. Ho un negozio e un ristorante. La domenica non facevo altro che lavorare. Per fortuna ho trovato una persona di fiducia che lavora bene e che mi permette di riposarmi almeno la domenica.
1: Ma questa è una cosa fondamentale, altrimenti scoppi, non ce la fai.
0: Sì, quando. Stavo pensando, quando tu ti fidi solo di te stesso e poi non deleghi a nessuno, poi diventa tutto più pesante, no?
1: Sì, però è anche sbagliato, perché comunque potresti vedere anche un nuovo modo di lavorare, un nuovo punto di vista. Sei fermo solo su te stesso, sì, capisco, certo, che tu le tue cose te le fai alla perfezione, però magari ti può essere d'aiuto anche a livello di idee, cioè, magari
0: bisogna,
1: sai,
0: staccare. E poi mi piace un po', io non amo le citazioni di solito, però per rispondere al nostro ascoltatore di Bologna, dice: finalmente ho trovato una persona di cui mi fido e più che altro che è bravo quanto sono io e forse anche di più a fare il mio lavoro, e riesco a riposare la domenica. E mi viene in mente una citazione che amo molto, quella di Warren Buffett, no? Il celebre imprenditore americano, economista, uno che ha fatto un sacco di soldi, che ha detto pure lui la stessa cosa più o meno: scegli i migliori e lasciali lavorare, perché se scegli persone che non sono all'altezza rischi di dover sempre lavorare lo stesso pur avendo preso le persone. E quello che ho detto anche al nostro editore: hai scelto me, lasciami lavorare, non mi dire le cose, poi vediamo se mi caccia, però intanto io l'ho detto, capito?
1: Bisogna avere coraggio.
0: Ecco, ha avuto coraggio secondo te l'editore?

0: Tutta la canzone di Ultimo su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti? La rete che facciamo un'altra rapica veloce. Intanto
1: sì.
0: La citazione di Warren Buffett trova conferma.
2: Bach,
0: senti, l'umiltà.
2: Ho sempre detto che tu sei il migliore.
0: Sta ridendo.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: L'umiltà prima di tutto, la rete, capito? L'umiltà.
1: Sì, tu sei molto umile. No, hai ragione.
0: Ma scherzavo. Tanto aspetto di essere cacciato da un momento all'altro. Allora, un po' di grafica veloce, credite. Cartoline espresse su Radio Kiss Kiss. Vai, chi siete?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Siamo in macchina con i miei due figli Christian e Gabriel e stiamo andando a fare il regalo a mia moglie. Buona giornata a tutti.
0: Oh, bravo. Non è una cosa facile, non è una cosa facile. Occhio a quello che comprate.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Letizia da Taranto. Buona giornata a me che sto stirando. Ciao, buona domenica a tutti.
1: Ciao.
0: C'è ancora chi stira, hai visto?
1: Io non stiro più.
0: Vabbè.
5: Io e la mia famiglia stiamo andando a Trepidò a mangiare un menù a base di funghi locali.
0: Che buoni.
6: Max, ciao Leti, sono Tier da Biella e come ogni domenica sto raggiungendo Carcoforo in Valsesia, dove c'è la mia mamma con 83 anni. Un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio.
0: Bravo, Pier. Ciao Pier.
7: Ciao Max, ciao la Leti, sono Antonio e
8: Aurora.
7: Siamo in questa Puglia piovosa stamattina.
0: Mannaggia.
7: Due gocce ma continuative, ma non molliamo, siamo già in giro.
1: Non si molla.
7: Ma gironzolare. Kiss a tutti.
0: Com'è che si dice? Più girillina sottile inglese.
1: Sì,
9: buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
1: Ciao.
9: Max e la Leti. Io in questo momento sono a casa, mi sto cucinando dei fantastici fagiolini. Volete gradire? Ve ne porto un piatto direttamente in studio.
0: No.
9: Sono Giacomo da Bari.
0: Basta con queste cose ricoverati. Basta.
1: Ma smettila,
0: no.
1: Ma non
0: fagiolini.
1: È così.
0: Non ce la posso fare.
10: Ciao Radio Kiss Kiss. Da
1: ciao.
10: Massimo
11: e Alessia
10: vi auguriamo una buona domenica e noi siamo alle prese con la raccolta delle castagne.
0: Ah, oh, bene ragazzi, no, però andiamo su piatti più unti e bisunti. Dai ragazzi. Su.
12: Buongiorno Radio Kiss.
13: Ciao, buongiorno Alessandra, ci stiamo preparando per andare alla festa della castagna a Rapolla.
12: Provincia di Potenza.
0: Ragazzi, festa della castagna ovunque praticamente.
14: Buongiorno ragazzi, buona domenica.
1: Ciao.
14: Nicoletta da Taranto. Io sveglio alle 7 stamattina, fatto colazione, poi sono andata a messa, poi sono tornata, ho fatto i miei esercizi.
0: Bene, vai!
15: Ciao Max, ciao Leti, sono Daniela dalla provincia di Bologna.
0: Forza Dani, che dici?
15: La mia domenica di oggi è lavorare. Stamattina ho lavorato come scaffalista in Coop dalle 5 alle 8.
0: Bene, bene ragazzi, una lavorata e una riposata, dai, vai.
16: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Antonio dalla Sardegna.
0: Ciao Tosti.
16: Sto rientrando dalla montagna, fare un giro per controllare il bestiame e le mucche.
0: Anche la Leti, sai, fa queste cose. La Leti fa una lavorata e una riposata. Una lavorata
1: e controllo la mucca che ho di fronte.
0: Certo.
17: Ragazzi, buongiorno e buona domenica. Sono Elsa da Verano. Io sto andando da mia sorella perché oggi è il suo compleanno.
1: Sì.
17: Un bacione a tutti.
0: Ciao. Bacio.
18: Max, Leti, buongiorno.
1: Ciao.
18: Un kiss kiss a tutti. Io sono un lavorante guidante.
0: Vai.
19: Buongiorno ragazzi, kiss kiss a voi. Ma io mi godo sinceramente quest'ultimo giorno del weekend ancora carica di fantasia. Fantastiche emozioni, visto che per i miei 48 anni mi hanno regalato un emozionantissimo salto in paracadute.
0: Ci ha mandato la foto,
1: che bella, bello, mamma mia, che meraviglia.
0: Ci vuole coraggio, ma
1: sì,
0: complimenti.
1: Tanto.

0: Chissà te che per scattare le foto più suggestive aspetti le prime luci della sera. Chissà te che guardi tuo figlio di pochi mesi e ti domandi cosa starà pensando di te. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.

0: Marrakesh e Guè con Casini su Radio Kiss Kiss.
1: Rispondi e vinci.
0: Ci siamo, allora chiamiamo a sorpresa uno tra voi, vediamo se risponde e se dà la risposta giusta.
2: Vediamo.
0: Chi stiamo chiamando?
2: Federica.
0: Sentiamo,
2: Federica.
0: Sarà impegnata, Federica.
2: Può essere.
0: Allora, intanto andiamo con un altro numero, spiega
2: certo,
0: un po', vai.
2: Allora, adesso però dovete rispondere perché state perdendo un'occasione bellissima, quella di vincere la maglietta di Kiss Kiss celebrativa dei 50 anni. Allora. Quindi mi raccomando, adesso, prossima chiamata, rispondete.
0: Vabbè, non è che hanno pure le cose loro da fare.
2: Ma certo,
0: no?
2: Allora. Ma immagino, però comunque la maglietta è bellissima, vari colori, come dice Max, un bellissimo cotone.
0: No, nel senso che è doppia, è spessa.
2: È bellissimo, sei meraviglioso.
0: Allora, aspetta, vabbè. No, non abbiamo più tempo, vi dico, miseria. Ragazzi, dai, proviamo a regalarla dopo, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione, così c'è questi casi, è finito. E quindi mettiamo una canzone e poi ripeschiamo qualcun altro tra poco, dai.
2: Perfetto.
0: Ce la facciamo, perché i talk sono brevi la domenica. Possiamo parlare
2: molto
0: poco. Mettiamo Nelly Furtado e ci riproviamo tra poco.

Kiss.

0: Siete con Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buona domenica. Io declino ogni responsabilità. E la Leti, scelto tu,
1: scelto io.
0: Rispondi, vinci. Sentiamo che c'è, vai. Chi chiamiamo?
2: Elisa. Vediamo. Elisa.
0: Pronto, buongiorno.
2: Ciao Elisa.
0: Ciao. Elisa, non ti diciamo ancora chi siamo perché prima dobbiamo farti una domanda. Allora, Elisa, attenzione, domanda, concentrati bene. Vorremmo sapere da te che radio ascolti.
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Complimenti Elisa, ti aggiudichi.
3: Grazie.
0: La maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Complimenti Elisa, ti aggiudichi.
3: Grazie.
0: La maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
3: Allora, grazie ragazzi. Senti,

0: giornata a Roma, ne riparliamo da Roma. La giornata è bella qui, quindi venite tranquilli.
1: C'è sole.
0: Va bene, complimenti. Presto potrete sfoggiare la maglia celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Un saluto.
1: Ciao Elisa.
2: Grazie a voi ragazzi, buona giornata, un abbraccio, siete forti.
3: Rispondi e vinci.
4: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: mangi l'otto. No, raga, io questa devo raccontare. Vabbè.
1: Per questo.
0: Allora, mettiamo una canzone nuova, poi vi racconto l'aneddoto sulla canzone. Che sentiamo, Leti?
1: 22 Simba con Ne vale la pena.

Manca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Il nostro New Kiss 22 sì, ma ne vale la pena su Radio Kiss Kiss. Ridevo prima perché ho detto Aleti, devi annunciare 22 sì, ma lei ha detto vabbè, ma è uno o sono in 22? Quindi mi sono piegato dalle risate. È uno.
1: Ma dai, Andrea, smetti, io non lo
0: no,
1: so,
0: beh, perché sei fare. Bella così tu. No, sì, assolutamente. Vero. Anche perché beh, mi piacciono queste domande.
1: Quanti sono?
0: Perché si chiama 22 Simba se uno no, solo? Ma... Saranno almeno 21 con lui 22.
1: No, ma è un nome particolare 22 Simba.
0: Allora,
1: vorrei...
0: Lui è un rapper di Saronno, si chiama Andrea, però ha scelto questo, ha scelto nome Simba, però ci ha messo avanti il 22 perché,
1: perché?
0: Ha voluto omaggiare Cranio Randaggio morto all'età di 22 anni e quindi ha voluto mettere un omaggio nel suo nome. Okay. Quindi bravo, uno dei talenti più interessanti della musica rap che vi abbiamo fatto sentire come New Kiss. Allora, tra poco preparatevi perché c'è la raffica di cartoline espresse veloce, quindi nome, città, vi state spostando, cosa prevede la vostra domenica, da tutta Italia questo è il numero per rispondere.
1: 347 490 0042.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambia le porte, ti cambia la casa.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
10: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Kiss Kiss!

0: Every Song, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia. Buona domenica da Max
1: e dalla Leti.
0: Devo dire, un sacco di racconti su tour delle castagne, feste delle castagne, sagre delle castagne, ma ecco, il vino anche viene usato come porta d'ingresso, diciamo,
1: certo,
0: così, per visitare un territorio. Leggevo da una ricerca,
1: sì,
0: che molti, ecco, si muovono in base ai vini. Dov'è che hanno fatto il novello? Dov'è che c'è la vendemmia? Dov'è che c'è una festa? La domenica è anche questo, quindi,
1: che ne so, un po' d'affettato e un buon vinello di quelli proprio belli, corposi.
0: Dici che basta questo per il pranzo? Il pranzo della domenica siamo abituati a cose più sostanziose.
1: Beh, se vuoi fare una, se vuoi fare una degustazione di vini, però non è che puoi fare un pranzo, lì devi fare dei piccoli assaggi.
0: E allora abbiamo dato un altro spunto, pronti perché c'è l'ultima raffica di cartolini d'Italia per questa domenica, la facciamo tra poco,
1: sì,
0: dopo il Saif che mettiamo ora, quindi vocali per raccontarci la vostra domenica tra sagre, viaggi, spostamenti, anche pranzo a casa, ospiti o siete a pranzo fuori, cosa prevede, nome, città, saluti a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ci sentiamo tra poco su Kiss Kiss.

0: concentrati qua che c'è il finale. Allora ragazzi, ultima raffica di cartoline espresse in cartoline d'Italia. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss e questi siete voi. Vai!
1: Sì!
0: E ci raccontate la vostra domenica. Mi dicono un sacco di cose buone da mangiare sta domenica. Mi è venuto Ambrogio, aperto l'anguorino. No, no, Ambrogio, è proprio fame.
1: No, no, è veramente fame questa.
0: Pronto.
1: Fare l'anguorino.
2: Buongiorno, ciao. Daniele da Vittoria. Ciao Max, ciao Bella Leti.
1: Ciao.
2: Oggi sono stato sopra una delle mie serre a togliere la rete ombreggiante e da lontano ho fatto questa fotografia, si vede l'Etna.
0: Oh, ci hanno dato una bella foto. Buongiorno,
3: buona domenica. Io sto preparando da mangiare. Sto facendo la pasta al forno, il polpettone al forno con patate e poi il dolce chiaramente.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Sono Francesco da Roma. Ciao, e Francesco. Mi sto preparando per il nostro alcol pranzo della domenica con un sacco di amici.
1: Alcol pranzo addirittura, non pranzo e alcol.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao. Sono Filippo della Faenza e sì, oggi sto andando nel villaggio di nonno Andrea per la contentezza di mia moglie. Non so neanche di cosa si tratti, però.
0: Ma fidati, fidati, vai tranquillo.
6: Ragazzi, siamo Marta e Michele. Ciao. E insieme al nostro cagnolone Twix stiamo andando al compleanno di nostra nipote di 9 anni a Vidigulfo, provincia di Pavia.
0: Bene, bene. Allora, per chi chiami un cagnolone Twix? È un appassionato dello snack food.
1: Magari sì.
0: Vai,
1: Twix.
0: Pronto. Buongiorno, chi c'è?
7: Ciao Max, ciao Leti. Ciao. Siamo Piero e Francesca e oggi la nostra domenica è stata sul lago di Braies. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata.
0: Siamo a Bolzano, che bello, vai, pronto.
8: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Siamo Andrea e Martina con i nostri gemellini Gabriele e Tommaso. Vi stiamo ascoltando dalla Corsica. Siamo qui in viaggio da qualche giorno. Da Bonifacio stiamo raggiungendo Ajaccio e volevamo farvi sapere che Radio Kiss Kiss si ascolta anche in Corsica.
1: Grazie, molto bene. Che belli che vai. Siete.
9: Angelo da Martina Franca. Oggi la domenica prevede visita ad Alberobello alla chiesa dei Santi Medici, poi a casa polpette calde appena fritte.
10: Buongiorno Max Leti, ciao Cania, Barbara Cirigliano è alle prese con lo scazzamento delle olive.
0: Vai.
11: Ciao Radio Kiss Kiss, Laura da Limbiate. Io sto andando a una sagra di cibo romano a Bovisio Masciago. Ciao, buona domenica.
0: A Bovisio Masciago fanno la sagra di cibo romano, carbonara, sì, cacio e pepe.
1: Scazzamento, ho capito.
0: Vabbè,
1: bene.
0: Sarà togliere il nocciolo dell'olio, okay. Credo.
12: Buongiorno. Antonio.
13: Andrea.
12: Stiamo andando a pesca.
0: Vai.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss, siamo Romina e Massimo dal Cilento in viaggio verso Camigliatello Silano per la sagra del fungo porcino.
0: Vai.
14: Ciao, sono Giuseppe da Napoli. Sto rientrando a casa dalla Calabria e mangerò un bel piatto di pasta e patate con la provola.
0: Mamma mia, vai, ultimo.
15: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Giacomo da Segrate e oggi con la mia famiglia andiamo al campo delle zucche a San Martino Sicomore.
0: Bene, la Leti ha scoperto cos'è lo scazzamento delle olive.
1: Si riferisce genericamente all'azione di far cadere le olive dall'albero.
0: Ecco.
1: È un gergo, un dialettino, un'espressione in gergale.
0: Bello, mi piace, ok, andiamo a scuotere l'albero.
1: Scazzamento delle olive.
0: Perfetto. Abbiamo imparato un'altra cosa dai voi ascoltatori. Torniamo in onda domani dalle 5 alle 7 con i mattinieri. Tra poco c'è Benny.
1: Ciao,
0: salutiamo,
1: Benny.
0: Grazie alla regia.
1: Sì, Roberta Sepe.
0: Veramente tutto, vi lasciamo con voi.

0: Preferivo la versione di Max Poli, ma anche Bill Withers la canta molto molto bene. Attenzione, andiamo in redazione, giro di news con la voce di Umberto Aprea, ascoltiamolo insieme.
1: Buona domenica e ben ritrovati. In primo piano l'allarme lanciato dalle intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per colpire i vertici della difesa europea e questo spinge anche le aziende a rafforzare la sicurezza dei propri dirigenti. Secondo il Financial Times, che cita funzionari di 5 agenzie di intelligence, CEO e altri manager di alto livello sono sempre più nel mirino degli agenti del Cremlino. Anche gli omicidi di obiettivi civili europei, finora considerati un tabù, assumono un peso crescente nelle strategie della Russia. Gli Houthi dello Yemen hanno messo in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. La coalizione a guida saudita parla di crimine di guerra e promette una risposta ferma. L'ONU denuncia una grave escalation e invita i ribelli yemeniti a fermare gli attacchi contro obiettivi civili. Intanto gli Stati Uniti innalzano il livello di allerta per i propri cittadini e limitano gli spostamenti del personale negli aeroporti. La cronaca possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma nel quartiere Monteverde. Un uomo avrebbe denunciato il furto della propria auto compatibile per modello e colore con quella utilizzata nei raid. Gli investigatori stanno valutando gli elementi forniti dal proprietario per verificare un eventuale collegamento con gli episodi. Da chiarire la data del furto e chi avesse accesso al veicolo. Al momento manca la targa del mezzo usato per le aggressioni. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza. Aperta un'inchiesta sulla morte di una 33enne incinta al 7° mese e della sua bambina all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. La donna, residente a Piano di Sorrento, era stata dimessa poche ore prima dopo un ricovero per malore e forti dolori. La denuncia dei familiari è stata presentata alla polizia. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l'autopsia sulle due salme per chiarire le cause dei decessi. A Scanso Rosciate, nel Bergamasco, un uomo di 60 anni si è barricato in casa minacciando di togliersi la vita. Dopo oltre 7 ore di trattative con i carabinieri ha deposto la pistola regolarmente detenuta e si è arreso. All'origine del gesto una forte depressione. Decisivo il dialogo con i militari e con il negoziatore dell'arma. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Nessuno è rimasto ferito. Siamo allo sport. MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d'Indonesia e firma il Poker Aprilia. Alle sue spalle Raul Fernandez, Jorge Martin e Ayogura, quinto Pedro Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Marc Marquez, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Per Bezzecchi è l'11ª vittoria in top class e la 300ª di un pilota italiano in MotoGP. In classifica iridata Martin scavalca Marquez e passa al comando con 2 punti di vantaggio. Prossimo appuntamento tra 2 settimane a Phillip Island in Australia. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona domenica e kiss kiss a tutti.
0: Fatemi salutare e abbracciare con calma Max Poli e la Leti che si godono la loro domenica, si gode la domenica anche Roberta Sepe in regia, ma certo che sì, perché lei il godimento lo trova in ogni piccola cosa, il trucco è quello per godere anche delle piccole gioie quotidiane. Buongiorno da Benny, a mezzogiorno in punto saremo insieme fino alle 15 con Non è domenica, senza Kiss Kiss, senza Marta Martinez che però tornerà domenica prossima, quindi sarò io tra poco a darvi dei consigli e dei trucchetti culinari, per cui una puntata solo per questo davvero direi imperdibile. Radio Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Late Night Talking, Harry Styles, prima Arianna e Cremonini, la tripletta di mezzogiorno. Buona domenica a tutti, non è domenica senza Kiss Kiss per questa domenica. Solo con me, solo con Benny, che tra poco vi darà anche dei consigli culinari. C'è un ascoltatore che da sui ristoranti ci sono pronto a chiuderlo per oggi, che meglio, no? Comunque, scherzi a parte, io partirei dalle parole di Oldani. Faccio una premessa: io adoro il menù bambino, quindi quando siamo in un ristorante per un evento, comunque per un pranzo o una cena, quando i bambini ordinano il solito menù, che è pennette o spaghetto al pomodoro, la cotoletta fritta con le patatine fritte e poi quel bel gelato, io adoro, guardo e dico vorrei mangiare anch'io il menù bambino, perché davvero è molto accattivante, ecco, per non dire altro. Lo chef Davide Oldani però lancia una proposta di eliminare i menù bambini nei ristoranti. Perché? Perché lui dice: dobbiamo stimolare la curiosità dei piccoli, imparare, insomma, far sì che loro imparino a mangiare bene e soprattutto spingere i bambini a mangiare cose che fanno bene, quindi salutari, non soltanto perché la cotoletta fritta chiaramente piace a tutti. E lui nel suo ristorante, ad esempio, con i bambini propone il riso allo zafferano, raccontando proprio la magia del fiore, no? Del pistillo di zafferano, che è rosso in origine, però poi diventa, per magia, mettiamola così, bambini, per magia diventa giallo. E quindi, dice lo chef Oldani, bisogna accompagnarli in questo cambiamento del gusto e alla fine mangeranno non solo zafferano ma anche verdure, legumi, purè, quindi tante cose che fanno bene per bilanciare chiaramente proteine, carboidrati, verdure e tutto, e mangeranno anche talvolta la pasta e sugo e la cotoletta con le patatine fritte, che vanno bene, ma magari una volta al mese, non troppe volte, ecco, o consecutivamente. Non so se siete d'accordo anche voi, ci sono tanti ristoratori che ci ascoltano, voi avete ancora il menù bambino o, come Oldani, lo state pian piano abolendo?

Gomma americana con Cosmonauti Borghesi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. A proposito della proposta di Chef Oldani di eliminare dai ristoranti il menù bambino e far sì che i bambini inizino a familiarizzare anche con altri gusti, altri sapori, c'è Matteo che scrive che è un ristorante, ovviamente vado a dire ai genitori che devono pagare un menù completo anche per i bambini, quindi spesso è una scelta economica, non tanto di gusto, certamente. Poi saluto anche Joe che è in viaggio da Roma, suo papà ha un ristorante e non solo propone il menù bambino ma dà anche i colori per disegnare, quindi ecco, si ritorna a quella dimensione bella dell'infanzia, altro che tablet e telefonini, un tempo con un personaggio fantasticavi e ti creavi storie. E poi c'è Manu che scrive: mia figlia che ha 7 anni impazzisce per l'insalata condita con olio e limone, altro che cotoletta e patatine fritte per la serie. Di un'insalata dà dei consigli a risa, vado velocemente con un cetriolo, sapete che ha fatto? Ha comprato un temperino, quelli che usavamo e usiamo magari per disegnare e colorare, e ha temperato il cetriolo facendolo a tipo spaghetto e poi ha condito questa insalata con barbabietola, avocado, 2 spicchi d'aglio grattugiati, zenzero, sale e yogurt, un'esplosione di gusto con un alito non propriamente leggerissimo. Le dice: non sono una chef ma vi consiglio di provarla. Tra poco, io non sono uno chef e consiglio di provare il mio trucchetto, posso anticipare, per la carne.

0: venerdì, dalle 19 alle 21 con Rita Manzo, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Yuhu, calciolone!
2: Così.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Al massimo, una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss Kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bra.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto.
11: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Beh, chi come me è fortunato ad avere accanto non solo una grande donna, una grande speaker come Marta Martinez, ma anche una grande chef, cucina poco perché i fornelli sono il suo, tra i suoi regni. Però qualcosa faccio anch'io, e tra le poche cose che faccio benino, decentemente, c'è la pasta alla carbonara. Ora vi darò un mio trucchetto, ecco, un consiglio per come la faccio io, però poi chiaramente attendo e aspetto anche i vostri trucchetti, magari anche soprattutto dai romani che ci ascoltano, per una carbonara perfetta. Allora, il mio trucchetto per ottenere una cremina bella e cremosa, perdonate il gioco di parole, è questo. Cioè, io preparo in una ciotola il pastello, ovviamente con i tuorli d'uovo, con il pecorino e con il pepe. Poi, quando la pasta è pronta per essere scolata, io scolata e inserita all'interno del guanciale, della pentola col guanciale, io spengo il fuoco e appoggio questa ciotola sopra la pentola dell'acqua, che è si spenta ma ancora calda. In questo modo il vapore scalda praticamente delicatamente l'uovo pastorizzandolo, scioglie il formaggio e poi infine verso anche un cucchiaio del grasso fuso del guanciale. Quindi mescolo il grasso fuso del guanciale all'interno di questo composto, di questa pastella, e si crea, dopo una bella mescolata energica, una crema perfetta, lucida, vellutata e soprattutto senza grumi. Quindi io lo faccio alla bagnomaria, si dice, quindi la cremina viene vaporizzata a bagnomaria. Questo è il mio trucchetto per la carbonara perfetta, ma attendo i vostri, che saranno magari anche più importanti dei miei. 347 490 0042, la carbonara perfetta degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. E chiedo anche se qualcun altro come me davvero pastorizza l'uovo come faccio io, col vapore a bagnomaria.

0: I Just Might, Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. E anche il trucchetto per ottenere una carbonara cremosa che pratico da sempre, ovvero quella di cuocere delicatamente col vapore il composto fatto chiaramente con uova e con pecorino per evitare i grumi, insomma la cottura a bagnomaria col vapore dell'acqua. Non sono l'unico, c'è anche Giulio che scrive: anch'io la faccio uguale, in effetti viene meglio rispetto al pre bagnomaria. E ascoltiamo anche Rosy.
1: Benny, buona domenica.
0: A te.
1: Sì, esattamente, la fa uguale mio figlio Mirko.
0: Ecco, che
1: mio
0: bello.
1: Piccolino.
0: Che bello vedere, sapere che ci sono figli piccoli che preparano e cucinano per le mamme, è una cosa davvero deliziosa. Tra poco ancora vostri consigli su come ottenere una carbonara perfetta, perché è arrivato un bel po' di materiale, tra poco ve ne rendo conto. Nel mentre, Taylor Swift che canta dalla prospettiva di chi è già passato da una, insomma, relazione con un uomo manipolatore. Tutto è diventato questo pezzo meraviglioso, si intitola Patient Zero.

0: Torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
1: Oktoberfest Calabria!
0: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
2: Kiss. Luce, gas, Sidra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

con Yücel e Moving to the Sun. 12:45, tanti consigli da parte degli ascoltatori per la carbonara perfetta. C'è Dora che scrive: per ottenere una crema senza grumi il pecorino deve essere grattugiato finissimo. Avete capito voi che avete sempre sbagliato queste grattugiate corpose? Più è sottile, più si amalgama con le uova e con l'acqua della pasta, evitando i grumi. Grazie Dora. Giuseppe dice: la mia famiglia è fissata con la carbonara e mio padre ha sempre macinato il pepe al momento, è l'ultimo tocco, quello che completa il piatto, lui dice, proprio come avviene nelle trattorie romane, il pepe va macinato al momento. Qui andiamo proprio nel dettaglio, ecco, dei puristi della carbonara. E poi c'è invece Nico che lancia magari una provocazione, perché dice: il formato prediletto è chiaramente spaghetto, comunque bucatino. Per la carbonara lui dice: preferisco i rigatoni per un motivo ben preciso, perché raccolgono meglio il condimento, che la cosa poi è buonissima. E allora buon appetito a tutti, addentiamo sta carbonara. Am.

0: Ecco, la canzone è quella giusta, visto che si parla di carbonara, fai come ti pare, pare pare, l'importante è che piace a te. C'è Emma che sta facendo una variante con le zucchine della carbonara. Sono molto incuriosito però di questa variante, per capire, cioè la zucchina va aggiunta, sostituisce qualcosa, facci capire Emma. Sentiamo anche un vocale.
1: Buongiorno Kiss Kiss, io sono Aurora da Barletta.
0: Ciao.
1: E amo la carbonara. La mangerei ogni giorno. Mia madre fa una carbonara pazzesca.
0: Bravo.
1: E se non ci credi, vieni a casa, vieni a vedere che cosa fa mia mamma.
0: Ecco.
1: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao, io sono come San Tommaso, se non vedo e non assaggio non credo, quindi verrò sicuramente a provare la carbonara di tua mamma, che salutiamo. Nel frattempo io ho postato anche la mia di carbonara, visto che qua tutti poi dubitano, dicono Benny è impossibile che possa dare un trucchetto perché non cucina mai. Cucino talvolta anch'io e ho postato anche sui social la mia carbonara, perché so che siete scettici e fate assolutamente bene. Poi c'è Piero che da chef dice, ma un tempo i pastori che hanno inventato la carbonara usavano un formato di pasta che sarebbe quello giusto, ma non ci dice quale. Piero, e svelaci sto arcano mistero, dai.

Allora, Piero svela anche che in passato in origine si faceva la pasta fatta in casa, quindi il formato ideale per la carbonara, cavatelli, gnocchetti o addirittura le pantacce, che è un formato stile tagliatella, però più corta e più larga. Grazie mille, Piero, per questi consigli. Noi però saliamo sul ring, non facciamo un combattimento carbonara verso gricia, perché questa canzone deve la sua popolarità al film Rocky 4. Proprio James Brown canta e balla sul ring nell'incontro tra Apollo Creed e Ivan Drago, famoso iconico momento della Ti spiazzo in due. 1985, il nostro History Kiss è semplicemente Living in America.

James Brown dall'85 con Living in America. Un minuto dopo le 13, buon pomeriggio a tutti da Benny e da Roberta Seppe in regia. State ascoltando Radio Kiss Kiss. Non è domenica senza Kiss Kiss, seconda parte dedicata esclusivamente a voi con la geolocalizzazione. Tra poco vi spiego tutto perché sarete voi protagonisti con le vostre inflessioni dialettali. Poi nel corso di questo appuntamento, che finirà alle 15, giocheremo anche con Rispondi e Vinci, un fortunato ascoltatore che scrive anche adesso un WhatsApp al 347 490 0042, vincerà la t-shirt celebrata dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Nella musica più bella anche Miley Cyrus.

Passport Sways, Miley Cyrus, si sente che è americana? Sì, è lei del Tennessee, State Unity d'America. Quanto è bello, ecco, sentire un'inflessione dialettale e da questa cosa riuscire a capire una persona di dov'è. Ce ne sono alcune molto marcate, evidenti, ma altre meno. Adesso giochiamo, fate due cose buone in una, perché tra quelli che parteciperanno ci sarà anche il fortunato vincitore della t-shirt celebrativa del 50° compleanno di Radio Kiss Kiss. Dicevo, giochiamo con la geolocalizzazione, cioè giocheremo ad indovinare la provenienza di un ascoltatore soltanto alla sua inflessione dialettale. Quindi, se volete essere protagonisti della geolocalizzazione di questa domenica 11 ottobre, dovete adesso inviare un messaggio vocale al 347 490 0042 in cui in 20-30 secondi ci raccontate una cosa, cioè quello che state facendo in questa domenica, come è andata la settimana, quali sono i progetti per le prossime ore, cosa state mangiando o cosa mangerete da qui a poco, insomma qualsiasi cosa, raccontata però con la vostra inflessione dialettale, quindi non dovete mascherare o fare ciao sono Benny e sto mangiando adesso uno spaghettino, no, con la, come parlereste al vostro migliore amico, con un messaggio vocale al 347 490 0042 ora, e tra poco ascolteremo un messaggio vocale e proveremo a geolocalizzare un ascoltatore di Radio Kiss Kiss, a capire, ecco, di dov'è soltanto dal modo in cui parla, dalla sua inflessione dialettale. Don't Lie nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, anche i Black Eyed Peas.

0: sta alla provincia di Reggio Emilia, Gaia, con chiamo io, chiami tu, perché ho fatto la premessa di dov'è, perché stiamo giocando con la geolocalizzazione come ogni domenica a quest'ora. Un ascoltatore diventa protagonista e attraverso messaggio con una leggera, lieve inflessione dialettale è il protagonista, nel senso che tutti noi dobbiamo riuscire a capire di dov'è. Protagonista di oggi è Angela, già il nome potrebbe, ecco, no, identificare un po' la provenienza. Ascoltiamo la voce di Angela.
1: Ciao Benny, niente, oggi la mia domenica è fatta di servizio presso l'oasi dove sono volontaria. Mm-hmm. Mi sono coccolata i miei cagnolini e ora sono andata a casa per pranzo.
0: Kiss a te, avete capito qualcosa? È dura oggi, perché non è marcata l'inflessione dialettale, ma qualcosina su qualche vocale c'è. 347 490 0042, tocca a voi. Di dov'è Angela? Da quale città ci sta ascoltando? In quale città vive, insomma, la geolocalizzazione di Angela? Al 347 490 0042 per il vincitore, ovviamente, i gadget di Radio Kiss Kiss. Forza, provateci, noi vi aspettiamo così. Don't paint.

0: Chissà te che trovi un momento ogni giorno per la tua arte e sei fiero dei tuoi miglioramenti. Chissà te che veder crescere tua figlia è senza dubbio la più bella esperienza della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Kiss.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Goya con Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari. Siamo alla ricerca della città di Angela, stiamo geolocalizzando Angela. Allora partiamo da una bella raffica di messaggi vocali, ascoltatori che hanno provato a indovinare la sua città.
1: Ciao, sono Serena da Otranto.
0: Ciao.
1: E Angela è della provincia di Lecce.
0: Provincia di Lecce.
2: Mi sembra di Salerno.
0: Salerno. Poi
3: Angela è siciliana.
0: Zezzica.
4: Secondo me la signora Angela è di Bergamo.
0: Di Bergamo.
4: Chissà tutti.
0: A te.
5: Angela è di Palermo come me.
0: Palermo come
6: per me.
0: Me
6: è di Parma, Reggio Emilia.
0: Ecco, vedi?
7: Per me Angela è siciliana di Messina.
0: Messina.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me Angela è di Palermo.
0: Ecco, tanta Sicilia, Palermo, Messina, Catania, qualcuno Parma, Bergamo. Allora, facciamo un po' di chiarezza, riascoltiamo la voce di Angela, non solo per la sua inflessione dialettale, ma perché in questo messaggio Angela dà un consiglio, cioè dà una dritta, ci dà una curiosità legata alla sua città, quindi ascoltiamola bene.
1: Ragazzi, vi do un indizio, il mio paese è famoso per la pasta con la pollica e per le belle spiagge con acque cristalline.
0: Quindi spiagge cristalline, pasta con la mollica, giusto? Perché io sono concentrato sull'inflessione, c'è poco da fare. Vi do anche un indizio, che i dominatori musulmani fortificarono la roccaforte bizantina e la ribattezzarono con il suo attuale nome, che letteralmente significa la rocca o la fortezza. Ok, quindi siamo, qualcuno si è avvicinato più o meno come regione. Vi attendiamo al 347 490 0042, messaggio vocale col tuo nome, con la città secondo te dalla quale Angela ci ascolta. Il più bravo, il più veloce vincerà anche i gadget chiaramente di Radio Kiss Kiss.

0: No, altro che viaggiando per il mondo, viaggiando per l'Italia, perché attraverso i vostri WhatsApp stiamo girando tanti luoghi, soprattutto al sud, per cercare di capire la geolocalizzazione della nostra ascoltatrice Angela, che tra qualche istante sarà anche in diretta con noi. Allora, ultimo rush di messaggi vocali, prego.
1: Ciao Kiss, buon pomeriggio. Angela, credo che sia Cilentana.
0: Cilentana.
2: Me, Angela e Bari.
0: Bari.
3: Puglia. Rocca Forzata, Puglia. La signora è pugliese.
0: Come le faccio a dire di nome?
4: Ciao Radio Kiss. L'ascoltatrice Angela potrebbe essere mia conterranea, cioè siciliana. Potrebbe venire forse da Catania.
0: Forse.
3: Si tratta della città di Noto.
0: Non è la Sicilia, visto che ce l'abbiamo in diretta, la accogliamo con un buon pomeriggio. Angela, benvenuta in diretta con noi.
5: Ciao Benny, buon pomeriggio.
0: Allora Angela, hai mandato in tilt tutti gli ascoltatori, perché qua è arrivato, non so se hai ascoltato tutto, da Parma, Bergamo, alla tanta Sicilia, un po' di Cilento, qualcuno si è avvicinato. Allora premetto, ti faccio ascoltare i tre finalisti e tra questi mi dici, tra questi mi dici insomma se qualcuno dei due si è avvicinato un po' di più. Sentiamo.
1: Corigliano Calabro.
0: Ecco, uno dice Corigliano Calabro, l'altro.
6: Secondo me Angela è di Tropea, provincia di Cosenza.
0: Ecco, ci siamo avvicinati almeno, Angela?
5: Sono tra i due, diciamo.
0: Ecco.
5: Forse sono più vicina a Corigliano che non a Tropea.
0: Allora, esattamente.
5: Penso che sia la giusta distanza. Amantea.
0: È di Amantea. Lo so che era complicato, era complicatissimo, però insomma ci abbiamo provato, ci siamo avvicinati. Addirittura io ho visto che parliamo di geolocalizzazione, ho attivato Google Maps e mi dice che Tropea è più vicina, perché da Google Maps e mi dice che Tropea è più vicina, perché da
5: però Tropea non è provincia di Cosenza.
0: Ah, ecco, quindi giustamente quello è Vibo Valencia, Tropea. Sì.

0: di Alice Sott'olio.
1: Che meraviglia.
0: Un po' facendo la soglia.
1: Che meraviglia.
0: Oppure noi lavoriamo molto le alici, quindi abbiamo la rosa marina, che sarebbe la neonata sotto il pesce ghiaccio in conserva, con il peperone,
1: vabbè,
0: il peroncino.
1: Vabbè,
0: mi hai convinto.
1: Mi hai convinto. Allora, è il tempo che finisco il programma alle 15 e veniamo subito da te, Angela. Ti abbracciamo. Kiss kiss a te. Buona domenica.
0: Grazie. Kiss kiss a tutti.
1: Ciao. La geolocalizzazione che tornerà ovviamente domenica prossima. Io ringrazio tutti perché so che oggi era davvero molto molto tosta e complicata. Ritorneremo domenica prossima con la geolocalizzazione. La musica più bella qui ovviamente su Radio Kiss Kiss non si ferma mai. Ora Panic at the

disco, ma attenzione che arriva una emozionante novità. Dai loro esordi a Pavia, tra sogni, insicurezze e la voglia di spaccare il mondo, è un inno dedicato da Max all'amico Mauro, ma in questo momento ognuno di noi la dedica all'amico, all'amica con cui ha condiviso una vita intera. Max Pezzali con Le Ali.

0: Peraltro poi l'emozione di Max Pezzali, di un figlio maggiorenne che ha spento le candeline sulle note di un'altra sua grande canzone, Gianni, in questo caso Le Ali, la sua novità. Ecco, la novità è che il tempo cambierà. Come chiuderemo questa settimana? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti con la voce di Federico Brescia dalla redazione de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica caratterizzata ancora da una spiccata dinamicità meteorologica su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite praticamente ovunque. Saranno possibili dei rovesci sui rilievi del Triveneto, in Liguria, in Puglia e intorno al Messinese. In serata e nella prossima notte poche variazioni. Tempo variabile al nord, più asciutto con ampie schiarite al centro-sud. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 20 e 24 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss kiss. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Kiss kiss.
9: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Baby Steps, a piccoli passi, lo canta Olivia Dean, e tutti quanti noi a piccoli passi abbiamo imparato a fare cose, no? Andare magari anche su due ruote, prima con le rotelle, poi senza, ancora prima a camminare, per non parlare poi del nuoto. Poi c'è qualcuno che è più fortunato di altri, perché può dire: mia madre è stata ribattezzata alla Divina, mia madre è Federica Pellegrini, e quindi va da sé che i passi e le bracciate sono chiaramente più agevoli in acqua. Federica Pellegrini ha condiviso sui social le immagini della sua primogenita Matilde in acqua. Il DNA non mente, perché il prossimo 3 gennaio lei compirà 3 anni, e già nuota, che è una bellezza, e ha condiviso questo momento, perché poi il primo passo, la prima parola, ma anche la prima nuotata sono quelle cose che il genitore non dimentica assolutamente mai. E quindi in queste immagini, in questo video, c'è Matilde che è perfettamente a suo agio, si muove in totale autonomia, senza braccioli né occhialini. Io credo di aver tolto i braccioli intorno ai 12 anni, per colpa di mia madre, che è pericoloso 3 ore dopo aver mangiato un salatino, perché in acqua si entra gradualmente, cioè all'inizio avevo braccioli, la ciambella, occhialini, cuffietta, cioè filini e fantozzi insieme, mi facevano assolutamente un baffo. In ogni caso, complimenti a Matilde e complimenti a Federica per tutto quello che ci ha regalato con le sue imprese memorabili sportive.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

un po' con un match molto atteso a Como Roma al 61esimo minuto 0-0, ma con la Roma in 10 per l'espulsione di Malen. Dico questo che c'entra anche con il nostro History Kiss, che è una canzone che vuole raccontare come la vera felicità si raggiunge liberandosi dall'avidità materiale, dal consumismo, ma è una canzone cantata in tanti stadi da tifosi italiani. I primi furono quelli del Milan, che dedicarono un coro all'allenatore Stefano Pioli con un Pioli Is On Fire. Rappresenta in ogni caso un simbolo della musica dance degli anni 90. Siamo al 96 con Gala e Free From Desire.

0: appena sentito questi BPM ha pensato fosse un party, quindi ha scostato gentilmente Roberta Sepe e Andrea Cimino si è accomodato in regia. Andrea, non è un DJ set, non è un, però lo possiamo anche fare.
1: Un sulemane.
0: No, ogni tanto ritrovo però qui gli accorgo.
1: Senti come fa. Va giù, va su.
0: Allora, terza parte di Non è domenica senza Kiss Kiss come Benny con Andrea Cimino in regia. Sono alle 14 e tutto dovrebbe andare più o meno bene. In quest'ultima parte c'è anche l'appuntamento con Rispondi e Vinci, quindi vi invitiamo già adesso a inviare WhatsApp al 347 490 0042, perché tra i messaggi arrivati estrapoleremo uno a caso che riceverà una telefonata e se risponderà correttamente vincerà la t-shirt celebrativa di 50 anni di Radio Kiss.

so a voi, ma questa canzone ricorda proprio l'estate. L'estate 2026 che abbiamo salutato da poco, direi. Magnetic con The Bose nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, 14:09 di questa domenica 11 ottobre. Non è domenica senza Kiss Kiss e senza notizie bizzarre che arrivano dal mondo, perché un gesto, un'operazione, una manovra che tutti quanti noi facciamo abitualmente diventa una gara che attrae tantissime persone, tantissima gente in quel di Filadelfia, dove si è svolto il primo campionato di parcheggio. E sì, è un evento che ha visto tanti automobilisti sfidarsi al volante sotto gli occhi di tanti spettatori e sotto gli occhi di una giuria, attenzione, che ha valutato i concorrenti secondo tre parametri: la vicinanza del parcheggio poi al marciapiede, il minor numero di manovre effettuate e l'allineamento della vettura. La gara consisteva nel classico parcheggio a S, cioè un posto libero tra due auto, e quindi dovevi fare quella solita manovra a S che tutti quanti noi facciamo normalmente nella nostra vita. Poi c'è da capire se l'auto in questione era col cambio manuale o automatico, perché cambia tutto tra il manuale e l'automatico, perché con il manuale chiaramente devi giocare anche con la frizione. In ogni caso, nel minor tempo possibile, la miglior manovra, il miglior parcheggio e quindi la vittoria è stata di Mario Zucca, un italiano, signori, che ha vinto in quel di Filadelfia. Non c'erano dubbi. Noi siamo tutti, ma dico proprio tutti, piloti. Oh, chi più, chi meno, ma siamo tutti e ci sentiamo tutti piloti.

0: per te.
1: Qualcosa per te, voce inutile quasi dirlo, Luciano Ligabue su Radio Kiss Kiss. Ecco, ho detto che a Filadelfia c'è stato questo campionato, questa gara di parcheggio S vinta da un italiano. Siamo un po' tutti piloti, soprattutto su pratica, su teoria forse probabilmente un po' meno, non è che lo dico perché voglio fare il solito discorso, eh? Quando guido vedo cose, gente che gira senza freccia, non si sa in una rotonda di chi è la precedenza, ma perché nel 2025 un bocciato su quattro al quiz della patente. Quindi diciamo che abbiamo un po' di difficoltà proprio per quanto riguarda la teoria, c'è un 38% di candidati che si ferma proprio al quiz, quei 30 quesiti vero o falso da completare in 20 minuti. Poi ci sono delle differenze da regione a regione, la Sardegna che è quella con più bocciati, c'è Sassari che è la provincia più severa d'Italia, hai capito? Seguita poi da Trento e Liguria. Non ho capito. Ah, quella sarebbe una battuta. Andrea Cimino del Forione mi dice: Sassari si tartassano. Questa è la battuta. Cioè, questo è il livello della regia di Radio Kiss Kiss, giusto per comunicarlo a tutto l'etere radiofonico. All'estremo opposto, Sicilia, Puglia e Calabria, dove i bocciati sono inferiori per quanto riguarda la teoria. Con la pratica invece siamo un po' più avvezzi. Sarà perché magari proviamo già a guidare un po' da piccoli. So che non si fa, però chi non ha avuto il papà o lo zio che già un annetto prima, mettiamolo così, o due annetti prima, nel garage, nel cortile, inizia a farti fare un po' di familiarità con soprattutto la frizione, marce e appunto parcheggi, soprattutto se siete in auto, buon viaggio con il sottofondo giusto, quello di Radio Kiss Kiss.

0: 13 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Kiss,
2: kiss. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Kiss, kiss. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
7: Kiss Kiss.

un'amica, Annalisa e Madame, proprio con un'amica, ma attenzione perché poi l'amica, il confine tra dai il giusto consiglio, suggerimento a un'amica che può peggiorare la situazione, il passo è brevissimo perché ultimamente si parla, sapete che arrivano questi poi termini, chiaramente anglicismi, che vanno a etichettare fenomeni. L'ultimo in ordine di tempo si chiama friendfluence. Friendfluence è quando praticamente in questo caso un'amica decide della tua vita amorosa, ed è sempre un po' accaduto, poi probabilmente in questi anni è espanso il fenomeno. Quando da piccolo, da adolescente, ecco, iniziavi a frequentare un ragazzo o una ragazza, c'era sempre l'amica del cuore che voleva un po' proteggerti, no? Darti un po' dei consigli, mi piace, non mi piace, l'ho visto ieri con un'altra, attenzione perché ho chiesto in giro, non è una persona affidabile. C'è un po' sempre stato questo fenomeno che adesso è esploso in tutto il suo divenire con questo termine friendfluence, e quindi questa amica che interviene direttamente, attivamente nella vita sentimentale. Chiaramente potrebbe esprimere la sua opinione, fa assolutamente bene, sì, magari dà dei consigli, se una persona è indecisa, sì, però poi da protezione a gelosia il passo potrebbe essere bene, quindi attenzione perché poi il parere degli altri è importante, ma non deve mai, ecco, offuscare, influenzare, appunto condizionare quello che poi è il nostro istinto, soprattutto direi è anche nelle relazioni affettive. Delicatissima ora Maria Gadù su Kiss Kiss con Shimbalaye.

0: Peggy Goo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Peraltro Peggy Goo che prima del Gran Premio di Monza ha provato anche l'ebbrezza dell'alta velocità con un video che è diventato molto virale. E a proposito di velocità, a Parma bisogna stare attenti perché è stato installato il primo bici velox d'Italia con multe fino a 15.000 euro. Perché però precisiamo che ho letto molti commenti di gente che dice: vabbè, ma come, io se vado veloce con l'auto becco una multa di 200 150 180, addirittura sulle due ruote 15.000. sì, perché qui non si parla di una multa soltanto per eccesso di velocità, ma si parla di una multa perché quella bicicletta non è una bici a regola, non è una bici a norma, perché non si parla di bici elettriche, quelle con pedalate assistite, ma di biciclette modificate, taroccate, truccate, che viaggiano molto, ma molto più in là dei 25 km orari previste. In un solo pomeriggio, quello del 6 ottobre, questa autovelox ha riscontrato 15 sanzioni in poche ore, quindi cambia proprio l'inquadramento, ecco, giuridico del mezzo delle due ruote, che non può più rientrare nella categoria dei velocipedi, per cui insomma arrivano anche i primi bici velox nel nostro meraviglioso paese. Davvero un incanto.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Nato nel silenzio,
1: il sorriso che sconvolge mesi di tormenti,
0: la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto scatto.

Tiziano, ma anche una novità, il disco, possiamo dire, della rinascita di Lil Nas X dopo un periodo difficile con problemi legali e un percorso di riabilitazione. In attesa del suo nuovo album ritorna con questa canzone che è un tributo alla madre scomparsa e si intitola World's Greatest.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
4: Kiss Kiss.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Yes, yes.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss Kiss!

0: e vinci.
1: Ah, come detto, rispondi e vinci, il gioco che vi tiene in compagnia anche in questo mese di ottobre in ogni programma di Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss festeggia, celebra 50 anni, ha realizzato una t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno e stiamo contattando a caso un ascoltatore che ha inviato un WhatsApp in questi...
2: Pronto?
1: Ecco, buongiorno, ciao, sono Benny di Radio Kiss Kiss, ti disturbo?
2: No, affatto.
1: Allora, voglio soltanto chiederti una cosa rapidamente, domanda secca. Ma sì. Quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da almeno 50 anni e poi ovviamente ne compio 50, sono del 66.
1: E allora, facciamo scopa quindi da questo punto di vista, tu sei nata con noi, siamo nati insieme,
2: sì.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Allora, da dove ci ascolti?
2: Dalla Basilicata, da Paterno in provincia di Potenza.
1: Perfetto. Barbara, ma posso chiederti una cosa? Ma perché ascolti Radio Kiss Kiss? Cos'è la cosa di Radio Kiss Kiss che più di ogni altra cosa magari ti attrae?
2: Perché siete immensamente straordinari e poi c'è questa condivisione anche del quotidiano ed è una cosa bella perché rendete partecipi i vostri ascoltatori.
1: Esatto. E siete voi, come sempre noi diciamo, protagonisti, che potrebbe sembrare una frase fatta, ma in realtà poi non lo è, perché tu ne hai avuto tante volte dimostrazione concreta. Barbara, io ti abbraccio, ti auguro una fantastica domenica. A breve potrai sfoggiare e indossare con orgoglio e piacere la t-shirt di Radio Kiss Kiss. E chiudiamo come facciamo sempre noi, con un Kiss Kiss a te.
2: Kiss Kiss, grazie.
0: Rispondi e vinci.

Collaborazioni che lasciano il segno. 19 giugno 2026, Joelie ha ospitato Achille Lauro durante il suo storico concerto allo Stadio Olimpico. La sinergia, quell'intesa, li ha portati subito in studio a registrare questa traccia fantastica che si intitola Per noi.

Ecco la bellezza di una sinergia, di una collaborazione nata da un incontro live, la bellezza anche di una cover che può anche superare l'originale, come in questo caso la canzone delle Supremes. Nell'82 Collins realizza questa versione che diviene una colonna portante del suo repertorio. You Can Hurry Love è il nostro History Kiss con cui ci salutiamo. Io ringrazio e saluto Andrea Cimino in regia. Pronto, prontissimo per voi Stefano Piccirillo per le prossime 3 ore con Io, Tu e il Weekend. Noi ci riascolteremo tutti insieme, se tutto va bene, il prossimo fine settimana, dove tornerà anche Marta Martinez, che abbraccio e saluto. Buona domenica a tutti e da Benny, kiss kiss a tutti!

Gordy che scoprì Diana Ross e le Supremes e Phil Collins ne fece una cover nell'82. 3 del pomeriggio. Grazie a Benny che torna il prossimo fine settimana. Dai un bacio alla mia amica e la tua amica Marta e io sono pronto per chiedervi, ma a quest'ora chi sparecchia? Va bene il pranzo della domenica, ma anche da ospite qualche volta quando vai a casa di amici o familiari, non è che puoi mangiare e basta, cioè ti devi dare da fare alla fine del pranzo, visto che siamo nel rush finale del momento prandiale e siamo ad affrontare il post prandiale con tutte le passioni del fine settimana. C'è Io, Tu e il Weekend, Stefano Piccirillo vi sta parlando e subito c'è Madonna con Dance Delia.

tifi Monza. No, perché ha segnato la Lazio. Gol di Tavares. Ai ai ai, oppure grande gioia, Lazio 1 Monza 0, sono due le partite delle 3 del pomeriggio che seguiremo proprio in presa diretta, l'altra è Lecce Bologna 0-0, finita da un po' la partita dell'ora di pranzo, ora di pranzo per quelli che lo fanno alle 12.30 la domenica, mi sembra un po' ardito chiamarlo lunch match. Comunque Como-Roma terminata 0-0, fantacalcisti in crisi perché è stato espulso Malen che ha fatto un fallaccio qui al 53esimo, al minuto 53, alla fine il match che doveva fare botti, fuochi d'artificio, calcio spettacolo è finito invece con un mesto 0-0 che è il primo 0-0 del campionato di Serie A 2026-2027.

Fin quando ci saranno due uomini così innamorati delle loro città, esisterà l'amore in senso molto più esteso. Se ami ciò che ti sta intorno, ami il prossimo in modo incredibilmente intenso e profondo. Che emozione ancora ritrovare Alfa e Gigi con Genova e Napoli. Io saluto anche Mauri. Ben arrivati, WhatsApp aperto, io tu e il weekend, 347-490-0042. Grande Stefano, grazie a te. Ti confido, e magari rimarrai incredulo, che essendo io tifoso romanista sono contento per Gattuso, perché la Lazio è avanti e la Lazio sta facendo un inizio di Serie A 26-27 incredibile, e soprattutto ho una simpatia per Lotito. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Così ci piacciono gli ascoltatori inclusivi di Io Tu e il Weekend, e tra poco ci direte, anzi ci canterete l'inno della vostra squadra del cuore, ne capiremo meglio tra qualche istante, subito in

0: tua doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ehi,
2: hai visto questi prezzi?
1: Mai!
2: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Kiss, kiss.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Kiss, kiss.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questo è il pre-partita di Ernia. Il suo Milan gioca alle 18 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il nostro Ciccio da Lecce sta soffrendo e vi spiega il perché.
2: Ciao Stefano, qui via del mare le cose non vanno bene purtroppo per noi. Acqua di sopra e acqua di sotto. Pioveva fino a poco tempo fa e purtroppo abbiamo fatto acqua in un cross dalla destra e gol del solito Orsolino. Ci sentiamo più là. Schissa a tutti.
1: Grazie Ciccio da Via del Mare. Si sta giocando Lecce-Bologna. Grazie ancora per i tuoi saluti. E la Lazio invece ha raddoppiato con Isaksen, quindi Lazio 2, Monza 0. Inno della tua squadra del cuore. Dalla Serie A fino ai dilettanti puoi scatenarti, ma ci sono anche degli inni di squadre che amano tutti in giro per il mondo, tipo il Real Madrid.

prossimo avversario della Roma in Champions League. Ieri Mourinho aveva abbracciato Vinicius in campo, che poi è stato espulso in modo rocambolesco dall'arbitro nel match della Liga. È stata una delle immagini di calcio internazionali più divertenti, suggestivi e inquietanti allo stesso momento. Ma a proposito di inni amati, ce n'è uno fantastico, credo anche sotto l'aspetto della tonalità, del coro e dell'arrangiamento: You'll Never Walk Alone.

l'inno del Liverpool, come molti ben sanno. È davvero fantastico, al di là della passione per il calcio. E allora cantami un pezzettino dell'inno della tua squadra del cuore, così facciamo un giro d'Italia del mondo. 347 490 0042.

Quando un uomo decide di cantare così è decisamente innamorato da crooner per far serenata e canzone nel tempo stesso. Il caso di Benson Boone con Man in Me nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon viaggio amici, buona domenica non solo a quelli comodi divanati post pranzo della domenica ma a quelli che viaggiano con io tu e il weekend. Tra poco un new kiss, subito Circles di Post Malone.

Verstappen al Gran Premio di Formula 1 in corso di svolgimento in quel di Singapore, dietro di lui Leclerc, Antonelli, Norris, Hamilton, gran bagarre dietro il comandante olandese del Gran Premio di Formula 1. Giorgia torna con la nuova, si chiama

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna.

0: consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Yes, yes.
2: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
4: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.
5: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le ragazze scatenate oggi si chiamano Cat's Eye, punto di riferimento per le teenager, se non soltanto di tutto il mondo. La nuova si chiama Animal. Quanto sei tifoso, quanto canti l'inno della tua squadra del cuore.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, famiglia Scanferla da Padova.
0: Ciao.
2: Amala, pazza intera amala.
3: Ma vuoi mettere la gioia di quando urli siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò?
0: Perfetto, perfetto.
4: Roma, Roma bella,
0: inno della Roma,
4: cuore di sta città,
0: sulle alte un po',
4: unico grande amore,
0: okay,
4: che tanta e tanta gente ci ha fatto sospirare.
0: Fantastico, grazie, davvero, anche perché dopo pranzo è particolarmente difficile. 347 490 0042, ma di tutte le squadre, non solo di Serie A, la Serie B, la Serie C, la vostra squadra del vostro borgo e via, anche per gli altri sport, pallavolo, basket, quando fate i Carota Boys per Yannick Sinner, o almeno quello che ha fatto fino a questo momento. The Dandy Warhols, qui torniamo a 24 anni fa, 2002.

0: Due ragazze che cantano le loro vulnerabilità in modo così dolce, insieme sono una forza. Ariete con Angelina Mango, questa è Radio Kiss Kiss, che bella vita. Intanto Kimi Antonelli vede una vita bellissima, è arrivato terzo, ha finto Verstappen il Gran Premio di Singapore e gli basterà, tra virgolette, vincere ad Austin nel Texas il prossimo Gran Premio di Formula 1 per essere campione del mondo. I campioni sono lì fuori, senti come cantano.
1: Napoli,
0: wow,
1: quei ragazzi della curva B,
0: Nino,
1: wow, wow. Napoli,
0: entusiasmo,
1: Striscione dice siamo qui,
0: ieri 3-0,
2: cuore d'esta città,
0: sussurrato,
2: unico grande amore,
0: perfetto,
2: tanta gente che ha fatto innamorare,
0: apprezzo tantissimo, grazie davvero. Nella comitiva della domenica pomeriggio di O2 e il weekend, tra poco facciamo anche la storia della musica.
3: Ma

degli anni 90, ripreso nel 2022 da Topic, Robin Schulz e tutti amici e colleghi tra vocalist e DJ producers. A proposito di storia, 1987, l'anno della nuova consacrazione per gli Aerosmith, dopo il successo dell'originale degli anni 70, Walk This Way, e il rifacimento anche in chiave rap con i Run DMC, ricominciarono a trottare nel mondo della discografia e delle classifiche di tutto il mondo. Quell'estate lì, come vivere in un film, Living in a Movie, Ragdoll.

Ma quanti biopic si potrebbero fare sulla vita di Steven Tyler, qui con i suoi Aerosmith 1987 e Red Doll. Volata mondiale per Kimi Antonelli, la classifica lo vede a 102 punti di vantaggio su George Russell, il primo match point ad Austin, Texas, tra due domeniche, il 25 ottobre. Per vincere il titolo Kimi deve fare suo il Gran Premio e Russell nono, oppure naturalmente peggio. Staremo a vedere due settimane di grande attesa per il primo match point di un pilota italiano di Formula 1 nell'era moderna che può conquistare il titolo più importante. Siete con Io, Tu e il Weekend, tutte le passioni del fine settimana. Stefano Piccerillo vi parla e si riparte con Elisa.

0: Se vuoi svoltare, organizza un live con i BTS, ma deve esserci un posto molto grande per ospitare il grande pubblico di tutto il mondo che ama il K-pop. Questa è Dynamite. Nella domenica pomeriggio ve la cantate, perché lo sport è un gioco.
1: No, vabbè, mo che si sono convertiti, la devo cantare. A te che sei la mia Roma, e che non sarai mai sola, e che non mai lasciato mai me,
0: e con
1: a te tutta la mia fedeltà.
0: Esatto.
2: Milan, Milan, solo per noi. Forza
0: con
2: Milan,
0: te.
2: Kiss, kiss.
0: Ciao.
3: Ora un caso perfetto, io da Martino la smetto. Fantastico. Sei la squadra del mio cuore.
0: Le family all'ascolto di Radio Kiss Kiss, tra poco scatta anche l'operazione Sto Tornando Da, ci raccontate un po' il weekend in giro, c'è Sfera e Basta che torna con Lontano.
4: Tu non sai quante volte

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Chi è che imita Stefano Piccirillo nel disco di Sfera e Basta? Ma sai che ieri pomeriggio un ascoltatore mi ha scritto: ma sei tu la voce finale? No, non sono io, quella di Lontano qui su Radio Kiss Kiss. Avete una memoria incredibile, perché c'è un ascoltatore, Mauri, che ricorda un mio annuncio del 1987. Lui era in un bar a Gaeta, posto meraviglioso che saluto, e c'erano live alla radio i Queen che facevano Another One Bites the Dust, e la versione dal vivo era molto più disco. Già il disco dei Queen aveva queste connotazioni dance, però c'era quella versione dal vivo che adesso sto ricordando, mi hai sbloccato un ricordo. Siete assolutamente dei miti. Questo Io, Tu e il Weekend, Darin, ci porta in tempi decisamente più recenti, estate di 5 anni fa con Can't Stay Away. Table.

0: Kiss Kiss a te, che insegni ai tuoi figli a giocare con le cose semplici e a usare la fantasia. Kiss Kiss a te, che tieni alla tua forma fisica e gli spuntini sono solo salutari. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Kiss Kiss.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: per fare un disco così devi avere delle credenziali e un passato importante. Cioè, se ci fosse stato al posto di Cesare Cremonini un ragazzo e se avesse cantato Paparazzi, probabilmente non lo avremmo suonato tantissimo, perché è un disco quasi sperimentale. Questo dà un ulteriore merito a Cesare Cremonini, che si rimette in gioco. Sai che si è sposata a Giorgia Cardinaletti, la sua ex, e lui ha smesso di seguirla su Instagram. Troppo rispetto o rosicata? Chi lo sa, ma non sono fatti nostri. Tanto gli inni, voi della Squadra del Cuore, continuate a cantarle. Sentite qua.
1: Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.
0: È vero.
1: Il cuore mi batteva, non chiedermi perché.
0: Il coro?
1: Oh, oh, oh.
0: Che bello, a prescindere dalla fede calcistica, devo dire. Questo coro mi ricorda Spallettone, Spalletti per lo scudetto del 2023, insomma. Riportato a Napoli dopo un tot di anni. Jamiroquai, Seven Days in Sunny June, è stato invece del 2005.

Con Sienna Spyro, quanto romanticismo, che bello l'amore dichiarato liberamente, la reciprocità, la bellezza di viaggiare, di ricordare già un fine settimana da parte di quelli che stanno rientrando e ci stanno offrendo delle immagini troppo carine che ti fanno venire voglia. Faccio un salto anch'io, Costiera Amalfitana, Cinque Terre e poi in alto al Sestriere e via in tutta l'Italia, che ascolta Radio Kiss Kiss nel fine settimana, la domenica pomeriggio, con un aggiornamento che tira l'altro. Ad esempio Lazio sempre avanti con il Monza 2-1, in questo caso Monza che gioca da parecchi minuti in 10 per l'espulsione di Lucchesi, ha segnato Goglicizze. Certo che la vita del telecronista e radiocronista con questi cognomi si fa sempre più difficile. Tra poco un disco nuovo di un vero big della musica italiana. Ci arriviamo con i Coldplay, quelli di Every

I veri appassionati di musica, quando ascoltano un cantante dire o intonare alleluia, beh, Leonard Cohen come riferimento, Coldplay, Everyday Life. Quante belle immagini. Tra poco torno da voi lì fuori. Intanto Allo Sbagliato è il nuovo progetto di Marco Mengoni e il suo nuovo singolo, Giornate Perse.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi negozi.

0: con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. La musica più bella.

Puro esercizio di talento per Bruno Mars. Siete su Radio Kiss Kiss, benvenuti. Domenica pomeriggio, una passeggiata sul lungomare di San Salvo Marina. Che foto fantastica, grazie alla nostra amica Stefania con Radio Kiss Kiss, spiaggia praticamente deserta, e poi le riflessioni, spero felici, sulla tua stessa vita ascoltando la musica più bella. Ci sono due squadre questo pomeriggio all'ascolto: quelli del fine settimana o quelli delle passeggiate all'aria aperta, piuttosto che rimettere a posto casa come Mary, che piuttosto ordinata, devo dire, sul divano ha posto tutta la biancheria anche come gradazione di colore. Quindi ti faccio i complimenti, hai un bellissimo soggiorno, ci fate entrare non solo in macchina o a piedi con le cuffiette, ma addirittura a casa vostra. Mi casa es tu casa. Kelly Rowland, 2008, si chiama Work.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quando hai la testa da qualche altra parte, scordi le chiavi in macchina. Già capitato, già fatto, purtroppo. E la fortuna di ritrovare l'automobile, che è la cosa più importante, grande e ultimo. Si sprecano i complimenti per l'uomo da record del 26 della musica italiana. Burak Yeter.

La faccia sorridente e beffarda di Berlino, il professore, è la prima volta che grazie a questa canzone, questa colonna sonora di una serie televisiva, iniziamo a parlare delle stesse con lo stesso entusiasmo di un lungometraggio, di un film dalla Casa de Papel. Lontano 2018, si è chiusa Lazio-Monza, punteggio 3-1 per la Lazio, ancora una fantastica vittoria per Gennaro Gattuso, quindi Lazio on fire in classifica, ultimi istanti in quel di Lecce, allo stadio Via del Mare, dove il Lecce è sotto 2-1 contro il Bologna, poi alle 18 Sassuolo-Milan, 20:45 Cagliari-Juventus per chiudere la domenica di Serie A, e poi appendice anche domani giocano il Toro, l'Atalanta ad esempio nei match delle 18:30 e delle 20:45 anche gli amici di Udine, abbiamo una bella fan base anche lì in Friuli. Vi tocca fare la storia insieme a noi e ad esempio pensare al vostro 1988, prima di tutto c'eravate? Ok, c'era la musica cool negli anni 80, non soltanto Rick Astley oppure le band come gli Spandau Ballet o i Duran Duran, c'era un suono molto elegante proposto ad esempio, che so, dai Prefab Sprout, che so, dagli Everything But Girl, dallo stesso Chris Rea e soprattutto da una donna elegantissima quale Sade, che parlava di amore sotto termini

perfetta connessione tra due persone. Io, te, siamo il paradiso e il momento di un amore incredibile raccontato nel 1988 da Sade. E in questa vibe molto romantica, non solo per le persone, anche per i luoghi, c'è un'immagine fantastica che mi arriva dal santuario della Madonna del Rosario di Tagliavia, e siamo in Sicilia, con tanto di itinerario, sta passeggiata silenziosa e nelle cuffiette Io, Tu e il Weekend. Per il nostro ascoltatore userò un tono molto più pacato per presentarvi la nuova ora. Tra l'altro vi devo regalare anche la maglietta di Radio Kiss Kiss a sorpresa da qui alle 18 per Rispondi e Vinci, con Sophie and the Giants, The Goo Goo Dolls, ma prima con Fabri e i Pinguini.

0: Ma quanto è bello dare nella vita e non tenere le cose per sé. Abbiamo delle t-shirt esclusive dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Voi siete i nostri primi destinatari. Rispondi e vinci. Pietro ha mandato un WhatsApp nel corso di Io Tu e il Weekend, programma che state ascoltando a partire dalle ore 15. Lo chiamiamo a sorpresa e gli chiederemo che radio ascolta. Qualora dovesse...
1: Pronto?
0: Pronto Pietro, sono Stefano di Radio Kiss Kiss, ti disturbo?
1: Ciao Stefano, ci mancherebbe.
0: E allora Pietro, una domanda per te, attenzione, rispondi esattamente, mi raccomando. Quale radio ascolti?
1: Non so, ci devo pensare un attimo. Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Evviva, evviva! Ha fatto anche la variante ironica, devo dire, quindi non vale, e quindi la maglietta resta. No, scherzo.
1: No,
0: sto scherzando.
1: È un po' che ne seguo.
0: Immagino. Ti do un bacio, fai una stupenda domenica pomeriggio barra sera e ti vogliamo bene. Ciao Pietro, Kiss Kiss a te.
1: Grazie mille, ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Rispondi e vinci.

Saluto tutti i genitori che hanno imparato a memoria Anna con Why Gold Wasted, perché quando vanno a prendere i bambini già cresciuti intorno ai 14-15 anni, loro in macchina nella parte retro la cantano una continuazione. Anche la dura vita del genitore che fa le 2 del mattino a prendere figlio di qua, figlia di là, per tenerli sul pezzo e soprattutto custodirli gelosamente. 13 minuti dopo le 17 devo salutare anche Lori da Carrara, che passeggia ascoltando Io, Tu e il Weekend da un lungomare meraviglioso, e grazie per la vostra attenzione. Dopo le partite del pomeriggio, Lazio che raggiunge in testa alla classifica l'Inter, 16 punti, Roma 14, Cagliari 12, attenzione già Super Cagliari con una partita in meno che deve giocare questa sera con la Juve, che ha 10 punti in classifica, così come il Napoli e il Frosinone che hanno già giocato ieri. Milan 11 punti, si sta creando un primo tronco di 9 squadre nella classifica, diciamo, come dicono quelli bravi, a sinistra dello schermo, come se fossimo in televisione. In questo momento staremo a vedere anche come continuerà la Serie A nel tardo pomeriggio, nella sera. Ora The Weeknd.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss Kiss.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Kiss Kiss.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Kiss Kiss.
10: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
11: Oktoberfest Calabria!
10: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Sì, una quadra, ma tutti, partendo da noi che lo diciamo, troppi casini in giro, tanti sorrisi vogliamo come quelli di Io, Tu e il Weekend. Come augurare ancora alle 17.23, buona domenica, senti qua.
1: Sono Tiglia e vengo da Manto. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Siete numero uno.
2: Kiss Kiss a tutti.
1: Un bacio e buona domenica.
0: E buona domenica che continua o inizia per qualcuno, insomma, si fa il giretto del tardo pomeriggio, il tramonto e poi la seratina senza fare troppo tardi. Davvero fate buon viaggio di andata o ritorno. Questo Io, Tu e il Weekend con James Morris.

Stai pensando magari a quel bellissimo bacio dato ieri sera dopo cena e sei lì con lo smartphone in mano a dire ma mando un messaggio, ma manda un messaggio, si vive una volta sola, ma chissà cosa penserà oggi, ma che cosa ho fatto, oddio che cosa ho fatto, lanciati, viviti in reciprocità. Intanto fate di tutto per conquistare la t-shirt celebrativa dei 50 anni anche suggerendoci degli accostamenti tipo Carmine che ci mostra il suo autoregalo, cioè si è autoregalato un casco fantastico da Centauro. Con cosa l'accoppio, con quale t-shirt questa cosa che ti ho mostrato? E a sorpresa torna nella nostra programmazione tra i WhatsApp arrivati al 347 490 0042. Come la mettiamo col tempo meteorologico tra una manciata di minuti? Ci pensano gli amici del meteo.it dopo il New Kiss, ma prima c'è Celeste, voce pazzesca.

Sai la vibe ascoltando questa stessa canzone alla Valle dell'Ofanto? C'è arrivata un'altra foto tra natura, fiumi, campagna, il verde, il sole che pian piano comincia a tramontare, ma alla lontana tra nuvole bianche, grigie e l'azzurro del cielo. Grazie Antonio. Ti regaliamo una novità, Jovanotti, Samurai J insieme Le Foglie di Tè.

0: Jovanotti, Samurai J, canzone che nell'originale faceva parte dell'album pubblicato a inizio 2026 nella versione solistica, e poi il duetto è ancora più avvincente, un nostro new kiss, si chiama Le foglie di te. Lorenzo, chiamami per fare un duetto. Io parlo, non canto, magari potremmo rifare per l'ennesima volta Io so che ti amerò, che tu hai fatto nella versione testuale parlata quando dicevi io ti lascerò, tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso, le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora, ma non saprai che accoglierti sono stato io. Che io voglio fare un duetto con Jovanotti nei sogni, ovviamente. Tornando sul pianeta Terra, abbiamo una necessità: sapere che tempo farà. Ho fatto la rima baciata, al resto ci pensa Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, nuovo impulso instabile da est pronto a raggiungere l'Italia, primi rovesci sul Triveneto. Nella mattinata di domani piogge locali temporali sul medio alto Adriatico e sud della Sardegna. Variabile ma asciutto altrove, in giornata tempo che risulterà instabile sulle Marche in Abruzzo e in generale su tutto il meridione, decisamente più stabile e soleggiato al nord e in Toscana. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 20 e 25 al centro, tra 18 e 25 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone, con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
3: Rocchetta, con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Kiss Kiss.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Kiss Kiss.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Kiss Kiss.
14: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
15: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
13: Yes, yes.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Kiss Kiss.
2: La musica più bella.
18: La musica più bella.
2: Suona

Stefano, so che ti piace The Bausa, la nuova, si chiama Lose Myself, perdendo me stesso quando si ascolta musica insieme alla persona amata. Questa la filosofia di questa canzone, che ci porta anche a parlare di una separazione sportiva, un doppio che ha regalato a tutti noi italiani grandissime soddisfazioni, quello composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Si diranno ciao alla fine dell'anno solare 2026, hanno vinto 2 Master 1000, 3 finali Slam, le Davis conquistate in sequenza, giocheranno fino alla fine di questo 2026 perché cambieranno i loro rispettivi partner del doppio. Ma grazie ragazzi, ci avete fatto davvero sognare, continuate a farlo soprattutto nelle ultime settimane di quest'anno in corso. The Calling, 25 anni fa.

con l'Inter, la vittoria del Bologna a Lecce, ma abbiamo ascoltato le vostre stupende voci, la comitiva della domenica pomeriggio di O2 il weekend, con le vacanze che durano due giorni, con la casa da riassettare, con dediche, auguri, con compleanni, insomma, ritrovarci dal dopo pranzo fino all'orario dell'aperitivo, un classico per tutte le passioni del fine settimana, dalle 15 alle 18 sabato e domenica, grazie al maestro Andrea Cimmino in regia. La storia del 1983, gruppo sì, gruppo yes, esaustivo il nome della band con la canzone intitolata Owner of a Lonely Heart. Kiss Kiss.

0: Owner of a Lonely Heart. Ci colleghiamo con la nostra redazione giornalistica Le Ultime dall'Italia e dal mondo con la voce di Marileda.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Papa Leone XIV sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone, lo ha annunciato dopo l'Angelus, spiegando che è stato individuato in una fase molto iniziale ed è ben localizzato. Seguendo il loro consiglio ho deciso di operarmi per toglierlo, ha detto riferendosi ai medici. Il portavoce vaticano Matteo Bruni indica una settimana di ricovero dopo l'intervento. Messaggi di vicinanza da Mattarella e Meloni, confermata la visita in Perù a novembre. 12 morti e oltre 300 feriti nell'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh, secondo l'autorità saudita per l'aviazione civile. La coalizione guidata dall'Arabia Saudita attribuisce i raid agli Houthi, che oggi hanno minacciato nuovi attacchi contro gli aeroporti sauditi. Nel pomeriggio i giornalisti dell'agenzia France Press hanno udito un'altra esplosione nel centro della capitale. La causa non è stata chiarita. Trump ha detto che gli Stati Uniti potrebbero unirsi ai raid sauditi contro i ribelli yemeniti. E sempre Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina con effetto immediato, sostenendo che entrambe le parti avrebbero accettato. Secondo il giornalista Barak Ravid, che ha parlato con Zelensky, il presidente ucraino ha detto che l'annuncio è stato una novità per lui. Se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà, sono le parole riportate da Ravid. Zelensky chiede anche quando inizierà il cessate il fuoco. Alla richiesta di nuove elezioni avanzata da Trump, aveva risposto: spetta agli ucraini scegliere il proprio leader. Secondo l'ANMIL, dall'inizio dell'anno sono morti 701 lavoratori, contando anche gli incidenti nel tragitto tra casa e lavoro. Nella giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, l'associazione chiede il reato autonomo di omicidio sul lavoro e una procura nazionale specializzata. Le celebrazioni si svolgono a Longarone. Per Mattarella è un dovere intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso prevenzione e formazione. La cronaca: la procura di Torre Annunziata indaga sulla morte di Greta Starita, di 33 anni, incinta al settimo mese della bambina che portava in grembo. La donna è morta ieri all'ospedale di San Leonardo di Castellammare di Stabia. Secondo i familiari, dopo un primo accesso per forti dolori, sarebbe stata dimessa. Tornata a casa, avrebbe perso conoscenza, sarebbe stata riportata d'urgenza nello stesso ospedale. Gli accertamenti devono chiarire le cause dei decessi e la sequenza degli eventi. In chiusura allo sport, Formula 1, Max Verstappen vince per la prima volta il Gran Premio di Singapore davanti a Charles Leclerc e Andrea Chimi Antonelli. Il pilota italiano Mercedes porta a 102 punti il vantaggio su Russell, nono al traguardo. Nel prossimo Gran Premio ad Austin, Antonelli avrà la prima possibilità di conquistare il titolo mondiale. Il calcio Serie A: la Lazio batte il Monza 3-1, raggiunge l'Inter in testa alla classifica, 16 punti. Per i biancocelesti segnano Tavares, Isaksen e Pinamonti. Per il Monza rimasto a 4 punti va segno Guglic. Finisce 0-0 Como Roma, con i giallorossi in 10 nella ripresa per l'espulsione di Malen. Ed era questa l'ultima notizia da Marileda Maggi. Kiss kiss a tutti.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
3: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compraoro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Kiss Kiss. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi e povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
4: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Kiss Kiss.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Yes, yes.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Kiss, kiss.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhuu! C'è nessuno? Calciolo?

0: sei?
1: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
0: Che fai?
1: Lavoro per la salute del corpo.
0: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
1: Una parte? Al massimo una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss. You're my little boo thing. So I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. Tell me you find a little something fresh, I know. La musica più bella suona su

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Kiss Kiss. Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Kiss Kiss.
7: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
8: Oktoberfest Calabria!
7: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Kiss Kiss.
2: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
2: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss Kiss.
12: Ad ottobre, Sport Equipe 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo. Full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

Ci sono emozioni che tornano al primo ascolto. La notte vola. Tornano al primo ascolto. La notte vola.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss,
4: kiss. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Kiss, kiss. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. Kiss,
9: kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Kiss, kiss. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. La musica più bella. La musica più bella. Sesso e samba, sesso e samba. Suona solo. Suona sesso solo. Sesso e samba. Su Radio.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Kiss Kiss.

Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente spazio.

0: affezionati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Kiss, kiss.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Yes, yes. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Kiss, kiss.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Kiss, kiss.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
10: Kiss, kiss.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld. Kiss Kiss.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Kiss Kiss.
9: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
10: Oktoberfest Calabria!
9: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Yes, yes.
8: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
9: Incredibile, ma Evo!
0: Kiss Kiss.
10: Ma stasera corri forte, ti vedo appena. E per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via.
0: La musica più bella.
11: La musica più bella.
0: Suona solo.
11: Suona solo.

0: dolci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Kiss Kiss.
2: Seguramente estaré bailando hasta conmigo, no como amigos.
0: La musica più bella suona solo

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
1: kiss. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
0: Kiss Kiss.
4: Ciao ciao. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. E con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao ciao.
0: La musica più bella.
4: La musica. Con le mani, ciao ciao. E con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao ciao.
0: La musica più bella.
5: La musica più bella.

Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.